0: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte sulla A26 dei trafori dalle 22 alle 6 è chiuso il tanto compreso tra Baveno e Arona verso Genova. Sempre sulla A26 tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle 22 alle 5 tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona verso Genova. Sull'autostrada A7 la Milano-Genova dalla mezzanotte alle 6 rimane chiuso il tratto tra Ronco-Scrivia e Vignole-Borbera verso Milano. In Liguria sull'autostrada A10 dalle 22 alle 6 è chiusa la carreggiata direzione Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure. In Lombardia dalle 22 alle 5 sulla 1 Milano-Bologna rimane chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione di Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Sulla A8 Milano-Varese è chiuso dalle 21 alle 5 il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Dalle 22 alle 5 inoltre sulla A9 la Milano-Chiasso è chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con lo stesso orario chiusa anche la carreggiata in direzione di Milano tra Lomazzo Nord e Origgio. Andiamo ora in Veneto e sulla A27 Mestre-Belluno è chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova Tervisio dalle 22 alle 4 del mattino è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di Stato verso l'Austria. Chiusa anche la carreggiata in direzione di Udine con orario 22:06 tra Carnia e Gemona Osoppo. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
7: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
0: Le sensazioni più belle
5: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
5: te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.
2: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
3: In Piemonte sulla A26 dei trafori dalle 22 alle 6 è chiuso il tanto compreso tra Baveno e Arona verso Genova. Sempre sulla A26 tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle 22 alle 5 tra il bivio per la diramazione Predosa-Bettole e l'allacciamento con l'autostrada A10 Genova-Savona verso Genova. Sull'autostrada A7 la Milano-Genova dalla mezzanotte alle 6 rimane chiuso il tratto tra Ronco-Scrivia e Vignole-Borbera verso Milano. In Liguria sulla autostrada A10 dalle 22 alle 6 è chiusa la carreggiata direzione Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure. In Lombardia dalle 22 alle 5 sulla 1 Milano-Bologna rimane chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la diramazione di Fiorenzuola e Casal Pusterlengo verso Milano. Sulla A8 Milano-Varese è chiuso dalle 21 alle 5 il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Dalle 22 alle 5 inoltre sulla A9 la Milano-Chiasso è chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Con lo stesso orario chiusa anche la carreggiata in direzione di Milano tra Lomazzo Nord e Origgio. Andiamo ora in Veneto e sulla A27 Mestre-Belluno è chiuso dalle 22 alle 6 il tratto tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Ed infine in Friuli Venezia Giulia sulla A23 Palmanova Tervisio dalle 22 alle 4 del mattino è chiuso il tratto tra Pontebba e il confine di verso l'Austria. Chiusa anche la carreggiata in direzione di Udine con orario 22:06 tra Carnia e Gemona Osoppo. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS. Viaggiare informati e sicuri.
0: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di San

0: siamo
1: per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL
1: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Indipendenti, amanti della vita sociale, legati agli amici e inseparabili dallo smartphone. È il ritratto degli over 55 che emerge da una ricerca condotta da Ipsos in Italia, Australia, Francia, Germania e USA. L'avanzare dell'età non scalfisce l'autonomia degli anziani. Quasi la metà tra i 75 e 84 anni è indipendente. Oltre 6 su 10 si occupano regolarmente dei propri nipoti e il lavoro di nonno è al tempo pieno per il 57%. Rispetto agli over 55 degli altri paesi, gli italiani dedicano più tempo ai rapporti familiari e sociali e sono un pilastro della società. Anche la salute sembra essere complessivamente positiva. Oltre 9 su 10 affermano di essere in condizioni buone o soddisfacenti, mentre un terzo fa regolarmente esercizio fisico. Scoperte in fondo agli oceani 22 nuove specie di microorganismi divoratori di gas serra. Si nutrono di metano e di altri idrocarburi e potrebbero aiutare a ridurre le emissioni di gas che surriscaldano l'atmosfera. È quanto emerge dallo studio dell'Università Americana del Texas di Austin. Gli autori hanno utilizzato il sottomarino americano Alvin, lo stesso impiegato per l'analisi del relitto del Titanic, e si sono spinti fino a 2000 metri di profondità. Ne è emerso che i sedimenti marini ospitano molti microorganismi geneticamente diversi da quelli conosciuti, in grado di nutrirsi di pericolosi gas serra, evitando che siano liberati nell'atmosfera. Pronto, l'atlante digitale 3D del cervello rappresenta quello di un topo e contiene le informazioni più dettagliate di sempre sul numero e il tipo di cellule in 737 regioni cerebrali. Il progetto, disponibile online, promette di accelerare la ricerca nelle neuroscienze perché è un punto di partenza essenziale per comprendere come funziona il cervello. Questo atlante 3D ci permette di navigare nel cervello come Google Earth ci consente di navigare sulla Terra, spiegano gli autori. Inoltre riempie un enorme vuoto nella nostra conoscenza del 96% delle regioni del cervello. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio. Yeah!

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
5: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nelle orecchie delle persone, quando serve. Niente spam, solo vera emozione e presenza. Chiama 0323 55 21 24 e fai sentire.

0: Bambina.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 25 giugno 2026 è il 176esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 giugno del 1857 Charles Baudelaire pubblica I fiori del male, raccolta di poesie che ispirerà il decadentismo letterario, nato in Francia verso la fine del XIX secolo. Nel 1947, con il titolo Il retro casa, viene pubblicata ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank. Nel 1967 viene trasmesso per la prima volta nella storia il primo programma televisivo in Mondovisione. Si tratta di Our World. Nel 1974, nelle edicole di Milano, esce il primo numero di Il Giornale di Indro Montanelli. E nel 1991 la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 giugno del 1978 l'Argentina vince i mondiali di calcio in casa, battendo in finale l'Olanda per 3-1. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 giugno del 1985 l'ultima poesia di Marcella e Gianni Bella è in cima alla hit parade. Nel 2007 Irene Grandi è prima in classifica con Bruci la città. E nel 2010 Biagio Antonacci e Leona Lewis lanciano Inaspettata. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo George Orwell, nato a Motihari il 25 giugno 1903 e scomparso a Londra il 21 gennaio 1950. Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. E ricordiamo George Michael, nato a Londra il 25 giugno 1963 e scomparso a Goring-on-Thames il 25 dicembre 2016. Star della musica mondiale, con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo. Compie oggi 83 anni il cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore Roberto Vecchioni. Stesso numero di candeline per il saggista, opinionista e giornalista italiano Vittorio Feltri. Spegne 43 candeline Tommaso Paradiso, cantautore, compositore e musicista italiano, noto per essere stato il frontman dei The Giornalisti. Ne spegne invece 40 l'ex sciatrice alpina e telecronista sportiva italiana Nadia Fanchini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 giugno 2009 del re del pop Michael Jackson, l'artista di maggior successo di tutti i tempi. Il suo Thriller è l'album più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. E il proverbio del giorno è: giova assai a un tipo duro dar la testa contro il muro.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Banghera. Verbania, donna al volante di un SUV investe un'anziana e non si ferma a prestare soccorso. È stata poi rintracciata dalla polizia. La vittima ha subito serie lesioni, ma le sue condizioni sono stabili. 41enne della Val Canomina, già noto alle forze dell'ordine, denunciato dai carabinieri, è stato trovato alla guida di un'auto della quale poco prima era stato segnalato il furto. Realizzati a Omegna, 6 nuovi alloggi di edilizia pubblica saranno destinati ad assegnazioni temporanee fino a 2 anni a famiglie in difficoltà economica. Nuovo ricorso dell'amministrazione comunale di Domodossola contro il futuro nuovo ospedale di Piedimulera. Stavolta si chiede al Consiglio di Stato di annullare la delibera regionale che avvia l'iter dell'opera.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per giovedì 25 giugno su Verbano e Cusio: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, sull'Ossola possibili temporali pomeridiani, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.
1: Let's go. Sounds good.

0: Le sensazioni più belle
1: le provi quando ascolti la canzone giusta.
0: Le emozioni più forti
1: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, con gli affari finalmente tornerai al sereno. Darete il massimo nelle questioni professionali, ma anche le finanze saranno gestite al meglio. Se ci saranno situazioni particolarmente stressanti con i colleghi, risolvetele con calma e pazienza. Toro, sul fronte professionale molte situazioni iniziano lentamente a migliorare. In amore torna la voglia di fare progetti, di programmare un viaggio o semplicemente di condividere più tempo con chi amate. Gemelli, sciogliere una matassa piuttosto ingarbugliata sul posto di lavoro potrebbe essere motivo di una promozione o di un innalzamento delle risorse a vostra disposizione. Nel vostro team professionale penderanno tutti dalle vostre labbra. Cancro, le stelle vi regalano una giornata intensa, dinamica e ricca di opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone, delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine, avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista. Le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia, ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione, sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario, le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno, è il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario, il vostro raziocinio insieme alla creatività saranno un connubio eccezionale oggi, che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci, avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: RVL la radio, non è mai troppo presto, con Moira.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
2: Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 25 giugno. Approda a Roma fino al 20 settembre alla Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Il poema ovidiano è la chiave di accesso a una visione del mondo fondata sul mutamento, sull'instabilità delle forme e sulla permeabilità dei confini tra umano, naturale e divino. Il percorso espositivo si apre con il racconto della creazione del mondo, narrato nei versi iniziali del poema, attraverso opere del Cinquecento, ma anche di Rodin e Brancusi. La direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti.
3: Proprio per dimostrare la validità e il senso della poesia di Ovidio, che arriva fino agli artisti dell'Ottocento, fino all'inizio del Novecento, con interpretazioni molto diverse e che ancora oggi parla agli artisti contemporanei.
2: Architetto, pittore, scultore, designer grafico, ma anche teorico delle arti. Il Max Museo di Chiasso in Svizzera dedica una mostra a Max Bill, figura chiave del Novecento elvetico tra il Bauhaus e l'idea di un'arte universale. La direttrice del museo e co-curatrice della mostra, Nicoletta Ossanna Cavadini.
4: La grammatica della bellezza è un'esposizione che ha una sua caratterizzazione di un filo conduttore estremamente importante. Molte sono state negli anni le mostre dedicate a Max Bill, ma non si era mai incentrato specificatamente su quello che è stato il suo linguaggio legato alla grammatica della bellezza. L'arte astratta, o meglio ancora l'arte concreta, che lo stesso Max Bill ha identificato come un elemento che non si riferisce al naturale, ma che guarda un aspetto concettuale, espressione di una libertà e di un pensiero, che ha una sua grammatica nella ricerca di una bellezza data da valori della forma, della funzione, del colore.
2: Sono passati quasi 5 anni dalla morte di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021. E nel giorno della sua nascita, il 18 giugno, è nata anche la Fondazione Raffaella Carrà, istituita per portare avanti le iniziative sociali che hanno sempre contraddistinto la vita e la carriera della grande artista, e di cui è ideatore e presidente il figlio adottivo Gianluca Pelloni Bulzoni. La conduttrice showgirl, classe 1943, morta a 78 anni a causa di un tumore ai polmoni, avrebbe sancito questa scelta dopo la scoperta della malattia. La presentazione è anche stata l'occasione per illustrare i progetti in partenza nei prossimi mesi, tra questi Vox Anime, progetto dedicato alla crescita dei giovani attraverso il canto corale, imparando il valore dell'ascolto, della collaborazione, della disciplina e della condivisione. Ma anche Primus Actus, dedicata ai giovani registi che si affacciano al mondo del cinema e della produzione audiovisiva. E poi Freedom, programma dedicato ai giovani che crescono in contesti con poche opportunità e pensato per offrire tempo, strumenti, esperienze e relazioni autentiche. Un percorso annuale che unisce arte, formazione, crescita personale e orientamento e che aiuta i giovani a riconoscere i propri talenti, sviluppare fiducia in se stessi e costruire una visione concreta del proprio futuro. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
1: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.
5: Buongiorno a voi e ben ritrovati. 25 di giugno, giovedì, viva l'estate, viva il caldo. No, forse no, non diciamo viva il caldo, viva qualsiasi altra cosa. Viva RVL la radio nell'appuntamento che vi sveglia, non è mai troppo presto, fino alle 8 del mattino, di questa mattina e di tutte le mattine da lunedì al venerdì. Con me, con Moira, con la redazione, con la bella musica e con tante curiosità.
0: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

Mare San Giovanni con le ragazze su Reviale alla radio. Fine mese in arrivo e quindi dobbiamo tirare un po' i conti. Che cosa succede con la prima parte dell'anno 2026? Eh sì, perché con giugno si fa praticamente il giro di boa e si va avanti o si torna indietro. Fate la vostra scelta. I pensieri importanti in questo periodo sono quelli legati agli amici e alle amiche che fanno gli esami, legati alla maturità e a tutte le cose che ci stanno in ballo, anche perché io c'ho una nipotina fra qualche giorno alle prese con l'ultima prova, quella del capolavoro, e quindi l'emozione è tanta, anche la strizza devo dire. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

Abrams con RVL la radio, Hit the Wall. Dagli orari regolari e dei ritmi sono vegli all'uso limitato degli smartphone e videogiochi, specie nelle ore serali o durante i pasti, bisogna stare attenti a quello che fanno i ragazzi, non quelli degli esami e gli altri. Ormai le scuole sono finite e ci sono i consigli dei pediatri per gli adolescenti. Studi evidenziano che durante i mesi estivi i ragazzi e le ragazze trascorrono mediamente tra 45 e 55 minuti in più al giorno online rispetto al periodo della scuola. In Italia in particolare un terzo dei ragazzi tra 12 e 17 anni supera 4 ore di connessione quotidiana. Non c'è solo l'iperconnessione, anche l'alterazione del sonno con il cosiddetto social jet lag, addormentamento e risveglio spostati in avanti di ore. È importante favorire lo sport, le cose all'aperto, prestare attenzione a cambiamenti improvvisi dell'alimentazione, evitando di sottovalutare frasi negative che ricorrono magari sull'aspetto fisico. Cruciale anche incentivare relazioni e attività condivise offline e parlare con i ragazzi senza giudizio né atteggiamenti punitivi. Ora c'è

bambina su Arabiale la radio con l'estate dell'Elettra. Chissà lei che cosa farà prossimamente, oltre ad andare in TV qua e là. Parliamo ancora di ragazzi e di connessione o iperconnessione. Le vacanze rappresentano per gli adolescenti un cambio radicale del quotidiano. Meno routine, questi ritmi sono vegli alterati, tempo trascorso online che aumenta, meno contatti sociali diretti. Durante i mesi estivi possono diventare evidenti dei comportamenti associati al disagio emotivo come l'isolamento sociale, ma anche le diete, gli allenamenti compulsivi, l'attenzione all'aspetto fisico. L'estate viene associata a benessere e leggerezza, ma per alcuni adolescenti rappresenta un momento delicato. La chiusura delle scuole ha interrotto abitudini e relazioni quotidiane che per molti ragazzi hanno funzione protettiva.

positiva e aumenta l'esposizione ai social, usati spesso per riempire il tempo e contro la noia di giornate meno scandite da impegni, così come i modelli estetici realistici con possibili ripercussioni sull'autostima e sul rapporto con il proprio corpo. Mi raccomando.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca il 27 e 28 giugno. Musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Super Trailers.
18: I Minion sono tornati!
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

di Swims, la sua Mr. Know It All, il buongiorno con RVL, la radio e con tante notizie curiose. L'Italia è il paese europeo che ha il maggior numero di zone a traffico limitato, lo sapevate? Concentra oltre la metà delle restrizioni alla circolazione urbana presenti nel continente. È emerso dalla ricerca Auto e Città oltre il divieto dell'Osservatorio Auto e Mobilità della Lewis Business School. L'indagine analizza il rapporto tra mobilità privata e spazio urbano alla luce delle nuove esigenze ambientali, economiche e sociali. Secondo lo studio, su circa 500 ZTL attive nel continente, 446 sono in Italia. Complessivamente ne abbiamo 485 tra ZTL, Low Emission Zone e sistemi di congestion charge. Se da un lato le misure di regolazione del traffico contribuiscono a ridurre emissioni e congestione, dall'altro la ricerca ha evidenziato una forte frammentazione normativa. A differenza infatti di Francia, Spagna e Germania, che adottano criteri nazionali uniformi, in Italia regole e modalità di accesso variano sensibilmente da città a città e creano confusione.

una ricerca molto importante che fa capire com'è la mobilità in Italia a seconda delle ZTL, le famose zone a traffico limitato, e tutti i regolamenti che ci sono. Da questa ricerca è emerso che l'attenzione che l'Italia dedica al tema della mobilità urbana c'è, ma appare evidente l'assenza di un coordinamento efficace a livello nazionale. Servirebbero degli standard comuni per le zone a basse emissioni e una piattaforma nazionale che riesce a raccogliere tutte le info sulle restrizioni locali. Questo studio ha evidenziato che le politiche di limitazione del traffico risultano più efficaci quando sono accompagnate da incentivi al rinnovo del parco auto e un potenziamento del trasporto pubblico. Per altri esperti si assiste ad una sorta di balcanizzazione della mobilità, ovvero regole e divieti differenti da città a città che generano confusione e incertezza. Le città migliori saranno quelle capaci di conciliare sostenibilità, inclusione e libertà di movimento.

0: prodotto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO, uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Linda Ronstadt, You're No Good, l'estate raccontata con RVL e la radio. Che cosa succede in diverse zone d'Italia? Si parla di tutela dell'ambiente. 15 Südtirol, Alto Adige Ranger, sensibilizzeranno in questa stagione sul comportamento corretto da tenere in natura, fornendo informazioni in luoghi molto frequentati come un lago, i passi dolomitici, una chiesetta, Santa Maddalena di Funes, l'Alpe di Siusi e anche il lago di Carezza e in tante altre zone. Negli ultimi anni l'afflusso dei visitatori e visitatrici in quella regione e le sfide che ne derivano sono aumentati notevolmente in diverse aree. In questo contesto i Südtirol, Alto Adige Ranger, svolgono una funzione importante. Sensibilizzano sul posto in merito al comportamento corretto da tenere nella natura e nel paesaggio. Contribuiscono alla tutela soprattutto al di fuori delle aree protette. Sostengono i ranger dei parchi naturali nella loro attività, collaborando anche con il servizio forestale della provincia.

business e i Südtirol Alto Adige Ranger, ma sono sicuramente degli elementi importanti per la salvaguardia del territorio in questo periodo. Per preparare i futuri Südtirol Alto Adige Ranger è stato organizzato un corso di formazione tenuto da esperti ed esperte del settore. Il progetto pilota è partito bene, i primi passi sono stati promettenti, hanno detto gli amici del coordinamento Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO in Alto Adige. E quindi ricordiamo che questi ranger sono riconoscibili dalla loro divisa uguale su tutto il territorio. Oltre alla formazione, durante la stagione possono confrontarsi con il centro visite del parco naturale e la stazione forestale più vicini, approfondire le conoscenze specialistiche e discutere casi concreti. Buon lavoro!

0: lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. 8 premi su 9 candidature e il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Calcio, il Brasile di Ancelotti, trista la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia i gironi di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno tra le migliori terze. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

me con Fulminacci, no maledetti, e nel buongiorno con RVL la radio, tutti benedetti, grazie. Il giubileo ha fatto volare le presenze dei turisti stranieri a Roma, questi sì che sono stati benedetti l'anno scorso, hanno speso anche un bel po' di soldi, oltre 10 miliardi di euro, è emerso dal rapporto sull'economia del Lazio, nella Banca d'Italia. Nella regione gli arrivi di turisti all'estero sono saliti quasi del 28% rispetto alla media nazionale. È ovvio che sono arrivati per il giubileo, anche se hanno alloggiato in strutture religiose, e l'aumento della spesa è stato a due cifre e hanno speso un bel po', i consumi sono raddoppiati. Il rapporto ha evidenziato una frenata nel 2025 per l'economia del Lazio, che vede dimezzata la crescita rispetto all'anno precedente, anche se il risultato è buono. L'attività economica è stata sostenuta principalmente dai consumi privati e gli investimenti, soprattutto quelli in lavori pubblici legati agli interventi PNRR e giubileo. Un contributo positivo provenuto anche dalle esportazioni di beni. Alla fine è andata bene, vero?

Smith, Calvin Harris, Jesse Rai nella mattinata di RBL la radio. Allora, voi andreste a Roma in questo periodo? Domandona, anche perché si parla di overtourism, di tasse varie per il soggiorno, di tassa per la Fontana di Trevi, di limitazioni e di tutto quello che sta accadendo naturalmente nel nostro bel paese. Italia alle prese con il turismo, del quale parliamo spesso e volentieri. Italia che però non rinuncia anche all'afflusso di questi turisti. È un po' un esempio la polemica di Venezia, le tasse che vogliono mettere o quello che possiamo fare in diverse zone d'Italia. Continueremo a trattare l'argomento, non vi preoccupate. Nel frattempo, se volete raccontarci qualcosa delle vostre prossime vacanze, noi condividiamo, perché no?

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con code tra Monza e la barriera di Milano Est ed ancora a seguire tra Cormano e Pero verso Torino. Intenso il traffico anche sulla tangenziale nord di Milano con code tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Sud in direzione della Milano Meda. Trafficata anche la tangenziale ovest con code tra Quinto De Stampi e Assago in direzione Laghi. Per lavori notturni sulla Milano Chiasso resterà chiuso tra le 22 di questa sera e le 5 di domattina il tratto tra Como Centro e Chiasso in quest'ultima direzione. Nella stessa fascia oraria chiusura tra Lomazzo Nord e Origgio in direzione Milano. Sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria in direzione Varese. Sulla Milano-Bologna tra le 22 e le 5 chiuso il tratto tra il bivio per la diramazione Fiorenzuola e Casal Pusterlengo in direzione Milano. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Le vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Noi ci siamo.
13: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

Adams con RVL la radio, The Best of Me. Bolt, una piattaforma che ha sede in Estonia e fa concorrenza alla famosa Uber offrendo tariffe e commissioni basse, è arrivata a Milano con il servizio di intermediazione per conducenti e taxi tramite app. Presente in oltre 50 paesi e più di 850 città nel mondo, arriva in Italia con questa esperienza internazionale e vuole offrire un'esperienza migliore sia ai passeggeri che ai conducenti, partendo dal capoluogo lombardo dove il trasporto urbano supera frequentemente l'offerta, pronto a sbarcare in altre zone. Solo nel 2024 gli aeroporti milanesi hanno gestito oltre 56 milioni di passeggeri, aumentando la pressione su sistemi di trasporto come i taxi tradizionali e durante i grandi eventi. Con questa app Bolt supporta i settori che dipendono da collegamenti efficienti come turismo, ospitalità, aeroporti, hotel e grandi eventi. D'altra parte, per i conducenti si presenta come opportunità per raggiungere milioni di clienti che hanno già scelto Bolt in altri paesi. Se avete provato, fateci

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, con gli affari finalmente tornerà al sereno. Darete il massimo nelle questioni professionali, ma anche le finanze saranno gestite al meglio. Se ci saranno situazioni particolarmente stressanti con i colleghi, risolvetele con calma e pazienza. Toro, sul fronte professionale molte situazioni iniziano lentamente a migliorare. In amore torna la voglia di fare progetti, di programmare un viaggio o semplicemente di condividere più tempo con chi amate. Gemelli, sciogliere una matassa

0: piuttosto ingarbugliata sul posto di lavoro potrebbe essere motivo di una promozione o di un innalzamento delle risorse a vostra disposizione. Nel vostro team professionale penderanno tutti dalle vostre labbra. Cancro. Le stelle vi regalano una giornata intensa, dinamica e ricca di opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone. Delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine. Avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista. Le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia. Ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione. Sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario. Le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno. È il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario. Il vostro raziocinio, insieme alla creatività, saranno un connubio eccezionale oggi, che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci. Avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. A Verbania, donna al volante di un SUV investe un'anziana e non si ferma a prestare soccorso. È stata poi rintracciata dalla polizia. La vittima ha subito serie lesioni, ma le sue condizioni sono stabili. 41enne della Val Canomina, già noto alle forze dell'ordine, denunciato dai carabinieri, è stato trovato alla guida di un'auto della quale poco prima era stato segnalato il furto. Realizzati a Omegna, 6 nuovi alloggi di edilizia pubblica saranno destinati ad assegnazioni temporanee fino a 2 anni a famiglie in difficoltà economica. Nuovo ricorso dell'amministrazione comunale di Domodossola contro il futuro nuovo ospedale di Piedimulera. Stavolta si chiede al Consiglio di Stato di annullare la delibera regionale che avvia l'iter dell'opera.
16: Il meteo di RVL.
17: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
15: Previsioni del tempo per giovedì 25 giugno su Verbano e Cusio: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, sull'Ossola possibili temporali pomeridiani, temperature tra 20 e 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
18: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Politica con Ultimo con RVL la radio, ultima mezz'ora insieme. Una petizione alla Camera dei Deputati è stata fatta per ridefinire il calendario dei saldi e c'è questo tentativo, spostarli a fine stagione, rispettivamente a fine gennaio per gli invernali e fine agosto per gli estivi, perché siano riviste le norme che li regolano. Questa proposta è stata annunciata dalla Presidente della Federazione Italiana Settore Moda proprio qualche tempo fa. L'obiettivo di una raccolta firme che è stata fatta, promossa a livello nazionale, è dare un segnale forte per riformare una normativa considerata ormai vecchia, concepita in un'era dominata dal commercio offline e non più sostenibile nell'attuale mercato digitale. Ad oggi è urgente andare a normare diversamente il settore. I colleghi chiedono chiaramente di voler spostare i saldi quando hanno ragione di essere, cioè a fine stagione. Cosa ne pensate?

Lady Gaga Doechii con Runway. Tutto questo ci riporta al mondo della moda e del fashion, e visto che stiamo parlando di passerelle ma anche di collezioni moda per le nuove stagioni che stiamo vedendo con le anticipazioni in TV, dobbiamo tornare sul nostro surreale e sul fatto che fra un po' cominceranno i saldi. Ma qualcosa cambierà? Questa petizione deve essere un plebiscito, infatti si vogliono dare dei numeri concreti alla politica per regolare nuovamente un comparto che va aiutato, sorretto e sostenuto. Questo meccanismo tecnico alla base della richiesta punta a tutelare i piccoli commercianti e i negozi indipendenti dalla concorrenza aggressiva delle grandi catene del fast fashion. Questa è una professione vera e propria, siamo commercianti, ideatori indipendenti, dicono. Questa professionalità va protetta dando tempo e spazio per fare margine, poter lavorare a prezzo pieno per tutta la durata della stagione. Rincorrere e scontare in continuazione o fare saldi inizio stagione non rappresenta l'andamento di questo business. Spostare la data significa prima di tutto ridare qualità al lavoro. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Brugliera in direzione Piacenza e fra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per lavori sono presenti code fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
14: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
15: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
16: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Beautiful Freaks con Mick, il nuovo singolo con questo termine molto particolare, freak, diverse sfumature di significato, cioè un'accezione negativa, mostro oppure persona eccentrica o appassionato. Nel linguaggio colloquiale il freak è qualcuno che si distingue dalla massa per il suo modo di fare, di vestirsi o per i suoi gusti considerati insoliti. Ma noi vogliamo salutare così Mick con la sua Beautiful Freaks, una lettera d'amore alla devota fanbase, i freaks e chiunque si sia mai sentito un outsider, un brano che è un grido di battaglia e una ribellione contro il conformismo. Avete ben capito, è Mick che si è descritta come creativa, magica, queer, soprattutto nelle ultime interviste. E noi vogliamo salutarla così.

0: non è mai troppo presto. RVL, la radio vi tiene compagnia dalle prime ore della giornata, che sono quelle ancora abbastanza fresche, fino a quello che succederà nelle prossime ore. Mamma mia, resistenza e resilienza anche alle alte temperature. Vi lascio in compagnia di Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Ci ritroviamo domani per chiudere la settimana insieme. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL, la radio.

0: poco su RDL La Radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO infatti provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo e il servizio di Nicola De Muro.
3: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia, infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AWS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
2: Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai sedicesimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti, e sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, si lecca le ferite la Scozia, forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco, poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico, chiude il gruppo a punteggio pieno, trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa, la sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada, ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai sedicesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte, traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi, probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia, Olanda, Giappone, Svezia, domani all'alba Paraguay, Australia, Turchia, Stati Uniti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Lo sai? sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano Chiasso tra il lago di Como e Chiasso per traffico intenso in direzione della Svizzera. Sulla 8 Milano Varese code a tratti tra Busto Arsizia e Milano Nord per traffico intenso verso Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 Milano Venezia per traffico intenso tra il bivio per la tangenziale est e Viale Certosa verso Milano e tra Viale Certosa e Milano S in direzione Venezia. Intenso e rallentato il traffico sulle tre tangenziali di Milano nelle due direzioni. File in entrata a Milano per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest e sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
8: E su RVL la radio ovviamente vi do il buongiorno, ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris in questo giovedì 25 di giugno, le 8:10, siamo in diretta, sudati e felici con giornale e caffè. Saluto e ringrazio Moira che mi ha preceduta con Non è mai troppo presto. Noi staremo insieme fino alle 10 parlando di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente come sempre con tanta tanta musica. Ci piace partire così ogni mattina. Scrivetemi se vi va allo 0323 55 21 24. Purtroppo le temperature sono ancora alte, altissime, poi è un caldo che si va a sommare al caldo dei giorni precedenti, quindi insomma si surriscalda sempre di più e anche quando scendono le temperature di notte, poco ma scendono, non è che diano molto sollievo. Parleremo sicuramente anche di previsioni nel corso della nostra mattinata insieme. Intanto via che si parte con Giornale Caffè.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
9: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su RVL, la radio, le 8:22 di questo 25 giugno, sempre in diretta con giornale e caffè. Sicuramente sta facendo discutere tutta la questione Verbania Calcio. L'altra sera un episodio che ha visto coinvolta la polizia locale, perché alcuni tesserati sono andati al Pedroli a recuperare delle cose di loro proprietà, però avrebbero dovuto chiedere al comune l'autorizzazione per entrare, perché il comune nei giorni scorsi ha notificato rescissione della convenzione, quindi non avrebbero più avuto diritto, insomma, ad avere neanche le chiavi che dovevano restituire. Prima di restituire le chiavi sono andati a prendere queste cose, spiegano loro, però appunto avrebbero dovuto avvisare. Quindi è arrivata la polizia locale, che ha accompagnato fuori dallo stadio i tesserati della società che si trovavano all'interno. Quindi insomma una situazione non bella, e Verbania Calcio vede in con la sua iscrizione al prossimo campionato di eccellenza, anche se insomma i rumors dicono che a breve potrebbero esserci novità su nuove figure che potrebbero entrare e dare un futuro alla squadra nelle prossime ore. Probabilmente se ne saprà di più. Come si suol dire, rimanete sintonizzati. Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor, Taylor Swift su RVL, la radio, in questo 25 di giugno, sono le 8:27, ora arriva anche un nuovo singolo che vede una coppia veramente speciale, sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, questa è Hit Parade.

0: gigliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
6: Sono tutte tonalità gialle.
5: Da quest'anno va di moda il giallo.
7: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
10: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
12: Te le suoniamo di santa ragione.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
14: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 25 giugno. Approda a Roma fino al 20 settembre alla Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Il poema ovidiano è la chiave di accesso a una visione del mondo fondata sul mutamento, sull'instabilità delle forme e sulla permeabilità dei confini tra umano, naturale e divino. Il percorso espositivo si apre con il racconto della creazione del mondo, narrato nei versi iniziali del poema, attraverso opere del Cinquecento, ma anche di Rodin e Brancusi. La direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti.
15: Proprio per dimostrare la validità e il senso della poesia di Ovidio, che arriva fino agli artisti dell'Ottocento, fino all'inizio del Novecento, con interpretazioni molto diverse e che ancora oggi parla agli artisti contemporanei.
14: Architetto, pittore, scultore, designer grafico, ma anche teorico delle arti. Il Max Museo di Chiasso in Svizzera dedica una mostra a Max Bill, figura chiave del Novecento elvetico tra il Bauhaus e l'idea di un'arte universale. La direttrice del museo e co-curatrice della mostra, Nicoletta Ossanna Cavadini.
16: La grammatica della bellezza è un'esposizione che ha una sua caratterizzazione di un filo conduttore estremamente importante. Molte sono state negli anni le mostre dedicate a Max Bill, ma non si era mai incentrato specificatamente su quello che è stato il suo linguaggio legato alla grammatica della bellezza. L'arte astratta, o meglio ancora l'arte concreta, che lo stesso Max Bill ha identificato come un elemento che non si riferisce al naturale, ma che guarda un aspetto concettuale, espressione di una libertà e di un pensiero, che ha una sua grammatica nella ricerca di una bellezza data da valori della forma, della funzione, del colore.
17: Sono passati quasi 5 anni dalla morte di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021. E nel giorno della sua nascita, il 18 giugno, è nata anche la Fondazione Raffaella Carrà, istituita per portare avanti le iniziative sociali che hanno sempre contraddistinto la vita e la carriera della grande artista, e di cui è ideatore e presidente il figlio adottivo Gianluca Pelloni Bulsoni. La conduttrice showgirl, classe 1943, morta a 78 anni a causa di un tumore ai polmoni, avrebbe sancito questa scelta dopo la scoperta della malattia. La presentazione è anche stata l'occasione per illustrare i progetti in partenza nei prossimi mesi, tra questi Vox Anime, progetto dedicato alla crescita dei giovani attraverso il canto corale, imparando il valore dell'ascolto, della collaborazione, della disciplina e della condivisione. Ma anche Primus Actus, dedicata ai giovani registi che si affacciano al mondo del cinema e della produzione audiovisiva. E poi Freedom, programma dedicato ai giovani che crescono in contesti con poche opportunità e pensato per offrire tempo, strumenti, esperienze e relazioni autentiche. Un percorso annuale che unisce arte, formazione, crescita personale e orientamento, e che aiuta i giovani a riconoscere i propri talenti, sviluppare fiducia in se stessi e costruire una visione concreta del proprio futuro. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
18: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 30.

Maroon 5 su RVL la radio. Dicevamo, continua il caldo torrido e le ondate di calore. È il è l'ARPA che sta monitorando la situazione, e anche ieri parlava ancora di un livello 3 di disagio bioclimatico. Ecco, secondo l'ultimo bollettino, nella giornata di oggi ci sarà ancora livello 3 e così anche per domani, quindi elevato disagio, una situazione che insomma non migliora. Per oggi sono previsti 33 gradi di massima, 23 gradi di minima, e per domani stessa situazione praticamente, con minime sui 25 gradi, quindi ancora più alti, una situazione che ormai si trascina per il VCO da 9 giorni consecutivi e che insomma sta creando davvero problemi a tutti. Soprattutto ovviamente a soffrire maggiormente sono le grandi città, ad esempio Torino in Piemonte, però ecco, non è che qui proprio si stia benissimo, e si pensa soprattutto alle persone più fragili che potrebbero avere brutte ricadute sulla loro salute. Safe ora con buona

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
11: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

Drop Dead, Olivia Rodrigo su RVL, la radio in Giornale Caffè in questo 25 di giugno. E a proposito di meteo, al momento le previsioni danno piogge temporali tra domenica e lunedì, quindi questo forse potrebbe portare un po' di refrigerio, lo speriamo, anche se appunto saremo già a fine mese. In effetti i meteorologi parlano di questa ondata di caldo che dovrebbe proseguire fino alla fine di giugno, quindi ancora per un po' di giorni, ma sicuramente poi la paura è che i temporali facciano danni importanti. C'è sempre questo punto interrogativo che poi dopo questo caldo, quando si scatenano piogge e grandinate, poi ci sono i danni. Comunque in ogni caso, almeno fino a domenica non dovrebbe piovere, temperature che rimarranno sui 23-24 di minima, 34-35 di massima.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 i morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta. Domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra il lago di Como e Chiasso per il traffico intenso in direzione della Svizzera. Coda a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Viale Certosa per traffico intenso verso Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Viale Certosa verso Milano e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Intenso e rallentato il traffico sulle tre tangenziali di Milano nelle due direzioni. File in entrata a Milano per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale Ovest e sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale Ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi suoniamo Eros Ramazzotti, Bambino nel tempo, Shawn Mendes, Treat You Better, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, ma partiamo dagli anni 90 con Tori Amos, Cornflake Girl.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Love Madonna e Sabrina Carpenter a chiudere questa 4x4, la prima di questo giovedì 25 giugno, sempre in diretta su RVL con giornale e caffè. E adesso un aggiornamento sul traffico, poi subito a seguire invece ci sarà l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri per traffico intenso, il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A26 Genova Gravellona Toce per lavori si viaggia in coda fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
8: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
11: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
12: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
13: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
14: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 25 giugno 2026 è il 176esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine da Vercelli. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 giugno del 1857 Charles Baudelaire pubblica I fiori del male, raccolta di poesie che ispirerà il decadentismo letterario, nato in Francia verso la fine del XIX secolo. Nel 1947, con il titolo Il retro casa, viene pubblicata ad Amsterdam l'edizione originale del diario di Anna Frank. Nel 1967 viene trasmesso per la prima volta nella storia il primo programma televisivo in Mondovisione. Si tratta di Our World. Nel 1974, nelle edicole di Milano, esce il primo numero di Il Giornale di Indro Montanelli. E nel 1991 la Slovenia e la Croazia dichiarano la propria indipendenza dalla Jugoslavia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 giugno del 1978 l'Argentina vince i mondiali di calcio in casa, battendo in finale l'Olanda per 3-1. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 giugno del 1985 l'ultima poesia di Marcella e Gianni Bella è in cima alla hit parade. Nel 2007 Irene Grandi è prima in classifica con Bruci la città. E nel 2010 Biagio Antonacci e Leona Lewis lanciano Inaspettata. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo George Orwell, nato a Motihari il 25 giugno 1903 e scomparso a Londra il 21 gennaio 1950. Autore tra i massimi della letteratura fantascientifica, viene ricordato anche tra i più insigni saggisti di lingua inglese del Novecento. E ricordiamo George Michael, nato a Londra il 25 giugno 1963 e scomparso a Goring-on-Thames il 25 dicembre 2016. Star della musica mondiale, con circa 110 milioni di dischi venduti, è uno degli artisti musicali britannici di maggior successo. Compie oggi 83 anni il cantautore, paroliere e scrittore di grande spessore Roberto Vecchioni. Stesso numero di candeline per il saggista, opinionista e giornalista italiano Vittorio Feltri. Spegne 43 candeline Tommaso Paradiso, cantautore, compositore e musicista italiano, noto per essere stato il frontman dei The Giornalisti. Ne spegne invece 40 l'ex sciatrice alpina e telecronista sportiva italiana Nadia Fanchini. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 giugno 2009 del re del pop Michael Jackson, l'artista di maggior successo di tutti i tempi. Il suo Thriller è l'album più venduto nella storia della musica ed è vincitore di 8 premi Grammy. E il proverbio del giorno è: giova assai a un tipo duro dar la testa contro il muro.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il parcheggio di via Rosmini di Intra torna pienamente agibile con la riapertura dei piani meno 3 e meno 4 che restituiscono alla città altri 135 posti auto. L'intera struttura è oggi di nuovo a disposizione di residenti e visitatori per un totale di 328 stalli. Per contrastare gli episodi di vandalismo che nel corso del tempo hanno danneggiato proprio le dotazioni di sicurezza antincendio della struttura, il comune ha stanziato 52.000 euro per avviare il servizio di sorveglianza attivo dalle 22 alle 5. Oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza a Verbania si celebra il 252esimo anniversario della fondazione del corpo. Ieri il prefetto Matilde Pirrera, insieme al comandante provinciale Antonio Giuseppe Garaglio, ha posto una corona al monumento ai caduti delle Fiamme Gialle che si trova alla caserma Simonetta. Si conclude oggi alle 17 all'ex Palazzo Pretorio di Intra la rassegna Dialogo con te, ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Letteraltura come avvicinamento al Festival Lago Maggiore Letteraltura 2026. L'appuntamento finale, dal titolo Dai conflitti agli esodi, come si raccontano le tragedie contemporanee, propone una riflessione sul modo in cui i media raccontano guerre, migrazioni e crisi umanitarie. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
15: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

0: È Billy Idol con Money Money qui su RVL la radio. Adesso, come ogni giovedì, andiamo a collegarci con la redazione di Ecorisveglio per scoprire quali sono le principali notizie sul settimanale in edicola oggi. E subito do il buongiorno al direttore Tiziana Modei. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Marilisa, buongiorno agli ascoltatori. Siamo qui come di consueto per raccontarvi cosa potete trovare quest'oggi su Ecorisveglio in edicola nel Verbano Cusio, Alto Novarese e in Ossola. Per quanto riguarda l'edizione blu, quella del Verbano Cusio, abbiamo aperto il giornale con la polemica rovente, come il caldo intenso di queste giornate, tra il Verbania Calcio e il Comune, società sportiva che si è vista revocare la concessione dello stadio Pedroli. Quindi scontro aperto, uno scontro che va avanti da tempo. Il Comune parla di inadempienze contrattuali, il presidente della società dice basta, io lascio. Ovviamente trovate tutti i dettagli sia nelle pagine dedicate a Verbania che a quelle sportive. Per quanto riguarda la politica verbanese, Baldan è stato eletto presidente del Consiglio, un consiglio comunale che si è tenuto martedì sera, un dibattito piuttosto acceso sui rifiuti e sulla Tari. Ancora poi cronaca nera, un 27enne è stato fermato con della cocaina che era custodita nascosta in un sacchetto e ben 25.000 euro in contanti che teneva in casa. Per quanto riguarda invece Omegna, sono stati inaugurati 6 nuovi alloggi temporanei per persone appunto in difficoltà. E questi alloggi si trovano a Cireggio e sono stati resi disponibili grazie alla sinergia tra Ciscusio e ATC. Poi ancora per quanto riguarda la cultura, presentata la stagione estiva del Teatro Maggiore. Questa sera ci sarà il noto pianista Giovanni Allevi nell'arena esterna. E ancora 20 giugno 1944, eccidio dei 42 martiri di Fondotoce e dei 17 martiri di Baveno. Ci sono state le commemorazioni sia appunto a Verbania che a Baveno e la fiaccolata arrivata poi alla casa della resistenza di Fondotoce. Vi abbiamo raccontato quanto è avvenuto e vi abbiamo anche mostrato le foto. Per l'edizione Ossola l'apertura è stata dedicata all'ennesimo problema di una festa campestre, questa volta a Vogogna, dove la serata è stata interrotta per i troppi rischi per le famiglie, quei soliti volti noti che sono arrivati a disturbare appunto gli avventori. Ancora nuova Domus, l'operazione dei carabinieri, sono finiti nella rete altre quattro persone, misure cautelari. Patronale poi di Domodossola, diritto alla salute, quello che è stato ribadito da Don Barone, che ha tuonato contro le code per avere un medico di famiglia, per ottenerlo insomma. E poi ancora l'abbraccio tra Bognanco e Antrona, l'incontro, il fornalino, il suono della banda. Per quanto riguarda Domodossola, un nuovo parcheggio che sarà pronto ad ottobre nell'area dell'ex macello, sarà a pagamento ma metterà a disposizione 109 posti auto. Insomma, come vedete abbiamo tantissime notizie anche di sport, con lo scudetto dei tre ossolani con la Juve nel torneo Under 16. Vi abbiamo raccontato appunto i traguardi. Insomma, questo e molto altro lo trovate sulle nostre edizioni in edicola da oggi, altrimenti su ecorisveglio.it, Facebook, Instagram e Telegram. Continuate a seguirci, grazie.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.

0: tanto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Gialli e vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
14: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Sofiane De Antoinette su RVL la radio, le 9:52, fa caldissimo, tra poco ci dobbiamo salutare, intanto però col pensiero vogliamo al sud, in un posto di mare dove ci sono le feste, dove ci sono le signore sulle sedie, dove ci si riabbraccia magari dopo mesi di lontananza. Ce lo raccontano Serena Brancale, Levante ed Elia in questo brano che a me piace moltissimo, non lo nascondo, al mio paese.
1: Mi sento

mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, a chiudere il nostro appuntamento di oggi con Giornale e Caffè. Io vi lascio con le news delle 10 e Piero Pratesi con il Sotto il Show subito a seguire. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, vi auguro un'ottima giornata, ci risentiamo domani, dai che chiuderemo insieme anche questa settimana. Ciao a tutti!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E di almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News, poi alla Casa Bianca, che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo a 5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. Autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel Veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne, reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà l'Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Traffico molto sostenuto sull'8 Milano-Varese con rallentamenti e code segnalate tra il bivio per la Pedemontana e Busto Arsizio e di seguito tra il bivio per la 9 e Viale Certosa, naturalmente in direzione Milano. Code per traffico intenso anche in carreggiata opposta, quindi in direzione Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio. Inclonamenti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Viale Certosa verso Milano e tra Viale Certosa e Milano in direzione Venezia. Rallentamenti a code lungo il percorso delle tangenziali milanesi per traffico intenso nelle 2 direzioni. File in entrata a Milano per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Milano Sud e il bivio per la tangenziale Ovest. Disagi per chi deve spostarsi in treno, e sospeso la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Milano-Malpensa per lavori. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E apriamo la mattinata talk show di questo giovedì 25 di giugno. Buongiorno, buona mattinata, ben ritrovati. Io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino a luna. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato invece fino a questo momento con Giornale Caffè. Subito vi fornisco anche i punti di contatto per interagire, contattare, messaggiare con RVL la radio. Un unico numero per tutto, lo 0323 552124, numero che vi serve per telefonare ma anche da, per quanto riguarda i vostri messaggi via WhatsApp, perché anche il numero di WhatsApp, ve lo ripeto, 0323 552124, il numero di RVL la radio. Cercateci sui social, siamo su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, siamo ovunque, cercate RVL la radio, diventate nostre follower o mettete il mi piace seconda del caso e scoprite anche il mondo di RVL attraverso il sito internet all'indirizzo rvl.it. Ah, mamma mia, fa caldo, ma adesso col ventilatore qua nello studio le cose sembrano migliorare, dovrebbero migliorare, andare un po' meglio. Poi un ragionamento che facevo questa mattina, questa notte è stata difficile, quantomeno dove abito io per il caldo è stata difficile, è difficile per il caldo, guardiamo il lato positivo, ci alziamo, accendiamo la tele e ci possiamo, nella peggiore delle ipotesi, guardare una partita dei mondiali, visto l'orario d'inizio a mezzanotte alle 3, qualcosa si può beccare per quanto riguarda la diretta dei mondiali di calcio 2026. Detto questo, fatta questa battuta, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, noi siamo pronti per aprire il talk show e come sempre lo facciamo con la sigla.

0: dice la notte non dormi, accendi la tele, guardi le partite dei mondiali, e su RVL arriva la sigla dei mondiali di calcio 2026. Shakira, che già aveva fatto Waka Waka, la sigla dei mondiali in Sudafrica 2010, qua con Burna Boy, Dai Dai, suonata nella mattinata talk show. Siamo arrivati al momento delle info sul traffico, la pausa pubblicitaria, e dopo Clara San Giovanni con le ragazze noi saremo pronti anche per lo speciale Ti ricordi quando, la musica in vinile dedicato agli LP italiani.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 30 della Valbormida, in corrispondenza con l'incrocio Cassine in entrambe le direzioni. Prudenza per un incidente anche sulla A26 Genova Gravellona Toce, tra l'innesto con la A4 e Vercelli Est verso Gravellona. Invitiamo particolare prudenza alla guida anche sulla statale 33 del Sempione, per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Domodossola in entrambe le direzioni. Infine ci spostiamo sulla statale 527 Bustese per segnalare rallentamenti per lavori all'altezza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
14: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
14: Sei su RVL La Radio.

0: 1 suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata talk show siamo arrivati al momento dello speciale ti ricordi quando, ancora in questa settimana dedicata agli LP italiani più venduti, ovviamente di musica italiana più vendute in Italia, e vi porto nel 1988. Questo era anche, faceva parte anche della colonna sonora della sigla, insomma chiamatela come volete, del programma Rai, andato in onda tra l'87 e l'88, Indietro tutta, condotto da Renzo Arbore. E infatti questo LP è attribuito a quel gran genio di Renzo Arbore, grande genio sia della radiofonia che della TV. E sto parlando di Discao Meravigliao, legato appunto alla trasmissione Indietro tutta, raggiunse la vetta degli LP più venduti in Italia il 12 di marzo del 1988. Nel disco, nella canzone che vi sto per suonare, io ho la fortuna di averle l'LP autografato da Nino Frassica, che partecipa anche in questa canzone, ma in questa canzone c'è anche Paola Cortellesi che partecipa ai cori. Era la sigla di Indietro tutta, nel Discao Meravigliao non poteva certo non esserci e non potevo certo non suonarvi nello speciale ti ricordi quando, Cacao Meravigliao.

0: Sfoga il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago, a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
10: Saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 25 giugno. Secondo un'analisi di Confcooperative Agroalimentare e Pesca, l'80% dei consumatori italiani non piace cucinare i prodotti ittici. Gli italiani sempre più spesso il pesce lo vogliono pronto, facile e veloce, senza badare troppo alla spesa. Ostriche mignon per l'aperitivo, sughi pronti che spaziano tra bottarga, fumetto di pesce, polpa di riccio, ma anche pate di carpa e tinca. Filetti spinati e cozze precotte sottovuoto riempiono il carrello della spesa a causa di una cronica mancanza di tempo e della difficoltà percepita nella pulizia e nella preparazione tra le mura domestiche. La risposta della filiera non si è fatta attendere e il mercato ittico nel canale retail oggi vale oltre 4 milioni di euro, registrando una crescita del 3,6% nell'ultimo anno, dovuta per lo più al prodotto pronto. Non si cerca più il pesce intero da pulire per le ricette tradizionali, ma quello con il massimo livello di servizio, e per ottenerlo si è disposti a pagare un prezzo molto più alto, purché i tempi di preparazione casalinga siano ridotti a zero. I super ristoratori italiani Max e Rafa Laimo aprono 20 street food di hot dog con interni di Philip Stark. Amor Hot Dog è un progetto campione che è stato svelato in anteprima con un pop-up durante l'ultima edizione del Salone del Mobile. Attualmente non esistono ancora dei punti vendita fisici, ma il piano di sviluppo prevede l'apertura di 20 punti vendita in 3 anni in varie stazioni di viaggio. Il concetto sarà quello di lavorare su un'idea di scalabilità offrendo diverse tipologie di proposte street food, ma rimanendo aderenti anche un'idea di qualità delle materie prime e gestione di molti processi di creazione delle linee. La prelibatezza del del giorno è la torta della Zitella, dolce nato dalla creatività di giovani studenti per celebrare la storica festa del mare. Una tradizione che va avanti dal 400 e che riprende certe dinamiche veneziane avviate da un vescovo cervese salvato da una terribile tempesta in mare. Una benedizione verso l'Adriatico e un anello gettato tra le onde con dei nuotatori che si tuffano per ripescarlo e contendersi per chi lo recupera la fortuna. Una specialità che unisce pinoli, confetture al kermes. Un piccolo classico che riunisce i pasticceri locali per creare dolci da record, gelati e liquori. Appuntamenti da non perdere: il 27 e 28 giugno torna la carrettesca a Roccaverano Asti. La 25esima edizione celebra il formaggio caprino DOP e la comunità che lo tiene in vita. Degustazioni della Proloco, premi ai migliori casari, il nuovo premio Giselda e laboratori di caseificazione per i più piccoli. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
9: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
11: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

Marco Paranoia, c'è Samurai J su RVL la radio. Ancora buona mattinata, buon giovedì mattina da parte di Piero Pratesi. Benvenuti su RVL la radio, per chi da poco avesse acceso la radio, ci fosse messo all'ascolto. 0323 552124, il nostro numero di telefono e anche il nostro numero di WhatsApp. Ci sono The Bowser nella nostra super rotation con Magnetic.

0: godi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Montecrestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
1: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, con gli affari finalmente tornerà al sereno. Darete il massimo nelle questioni professionali, ma anche le finanze saranno gestite al meglio. Se ci saranno situazioni particolarmente stressanti con i colleghi, risolvetele con calma e pazienza. Toro, sul fronte professionale molte situazioni iniziano lentamente a migliorare. In amore torna la voglia di fare progetti, di programmare un viaggio o semplicemente di condividere più tempo con chi amate. Gemelli, sciogliere una matassa piuttosto ingarbugliata sul posto di lavoro potrebbe essere motivo di una promozione o di un innalzamento delle risorse a vostra disposizione. Nel vostro team professionale penderanno tutti dalle vostre labbra. Cancro, le stelle vi regalano una giornata intensa, dinamica e ricca di opportunità. Sarete particolarmente convincenti e riuscirete ad ottenere attenzione e ascolto in ogni ambiente. Le vostre idee meritano spazio e finalmente qualcuno ve lo darà. Leone, delle esperienze formative si inseriranno in un contesto di lavoro piuttosto altalenante. Questo potrebbe rappresentare per voi una vera e propria opportunità, se impiegherete ogni energia per questo obiettivo. Vergine, avete una grande forza interiore e questa giornata vi aiuterà a trasformare l'insicurezza in determinazione concreta. Anche l'amore sarà protagonista. Le coppie vivranno momenti vivaci. Bilancia, ci sarà un momento in cui guarderete indietro e capirete che non stavate crollando, ma semplicemente cambiando pelle. Questa giornata merita attenzione perché potrebbe portare notizie interessanti. Scorpione, sarà una giornata piuttosto ambigua al lavoro. Se ci saranno piccole novità da una parte, dall'altra si verificheranno anche delle difficoltà nel perseguirle. Sagittario, le esperienze vissute di recente vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a utilizzare quella consapevolezza per costruire qualcosa di diverso. Anche il desiderio di viaggiare o di cambiare aria si farà sempre più forte. Capricorno, è il momento giusto per migliorare alcune abitudini e dedicare maggiore attenzione al vostro benessere psicofisico. Nel lavoro sarete particolarmente efficienti, soprattutto nelle prime ore della giornata. Acquario, il vostro raziocinio insieme alla creatività saranno un connubio eccezionale oggi, che vi permetterà di uscire dalla situazione di stallo in cui vi trovate. Vedrete che le cose miglioreranno in breve tempo. Pesci, avrete voglia di fare progetti oggi, di rimettervi in gioco e di tornare a credere nelle vostre idee. Siete persone molto creative, ma spesso rischiate di perdervi nei dettagli o di cambiare direzione all'ultimo momento. Oggi vi saluto con le parole di Richard Burton. Le false amicizie, come l'edera, imputridiscono e rovinano il muro su cui sono cresciute, mentre le amicizie autentiche danno nuova linfa alle cose. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

Comunque stavo guardando le classifiche dei gironi del Mondiale 2026, come è cambiato il calcio. Nel girone del Brasile-Marocco, Marocco e Brasile primi a 7 punti. Anni fa erano squadre o che non arrivavano, il Marocco, alla fase finale, o se arrivavano erano ultimi nel girone. E quindi il calcio è tanto cambiato, il calcio africano è tanto in crescita. Concordo con Michel Platini quando dice: secondo me le squadre africane devono essere di più, perché il livello del calcio africano inizia a essere, se non allo stesso livello, anche superiore del calcio europeo, e non ha tutti i torti. Un sacco di giocatori che comunque giocano nei top campionati europei, e quindi un livello veramente alto. Io dico che il Marocco, e saluto il mio amico Amin, potrebbe fare molto molto bene a questo mondiale, e staremo a vedere, staremo a vedere. Intanto J-Ax su RVL la radio, Hippie Yo.

0: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Jenny Di Gaetano nel giorno del primo impegno istituzionale del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi. Sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. Il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i sedicesimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco. Messico trissa la Repubblica Ceca, promossa a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promossa. In programma anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia domani all'alba, Paraguay-Australia, Turchia-Stati Uniti. Cambiamo argomento. Tennis: quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri, che oggi alle 16:30 incrociano l'Ucraina. All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto: scatta la finale scudetto tra la Pro Ricco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. Ed è tutto, a più tardi.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
2: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
3: E su RVL La Radio arriva anche la sequenza di Summer Hit, 4 hit estive in sequenza mixata. Vi suoneremo senza nessuna interruzione Tony F e Gaia con Sesso e Samba, Tiesto e Geco con Jackie Chan, Annalisa con Bellissima chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con The Giornalisti. Con loro andiamo a Riccione.
2: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estate.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Gialli e vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

Gracie Abrams con Hit the Wall su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione nella mattinata talk show, le 11.22, rigorosamente in diretta. Vi ricordo il numero WhatsApp 0323 552124, che poi è anche il numero di telefono. Mace, cattive abitudini.

Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca il 27 e 28 giugno. Musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Evo 6, contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
13: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
14: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sarebbe una sessantenne verbanese la donna che ha investito un'anziana Intra e non si è fermata. È servizio di Luca Manghera.
15: È durata poche ore la fuga di una pirata della strada che l'altra mattina, poco dopo le 11, ha investito una pensionata nei pressi di Piazza Matteotti a Intra. La donna, alla guida di un SUV, non si è fermata a prestare soccorso nonostante l'anziana abbia subito serie lesioni, tanto da essere trasportata in codice rosso in ospedale. Anche se poi per fortuna le sue condizioni si sono stabilizzate e potrebbe essere dimessa già nei prossimi giorni. Le ricerche dell'auto pirata sono state subito avviate dalla polizia che grazie alle telecamere di sorveglianza ha identificato la responsabile. Come detto, si tratta di una donna sulla sessantina residente nel circondario verbanese.
3: Da oggi e fino a sabato si tiene l'esercitazione nazionale di protezione civile Expo 2026 dedicata alla gestione del rischio idrogeologico e idraulico nell'intero bacino del fiume Po. Vede la partecipazione di 4 regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Si tratta di una simulazione a grande scala che metterà alla prova la macchina dei soccorsi di fronte a una piena straordinaria del Po, proprio come avvenne nell'ottobre del 2000 nel nostro territorio. Il 26 giugno a Lesa verrà montato un ponte Bailey che simulerà un intervento di primo ripristino. Concerti estivi del Corpo Musicale di Baveno, primo appuntamento questa sera in Piazza della Chiesa, si prosegue poi il 1 luglio al campetto dell'Oratorio di Oltrefiume, il 15 luglio sul Lungolago di Feriolo, il 3 settembre di nuovo in Piazza della Chiesa. Tutti i concerti si terranno dalle 21, sempre con ingresso libero. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
16: Il meteo di RVL.
17: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
18: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
3: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 26 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 24 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa. Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
21: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
20: Per tutta l'estate RVL.
21: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
20: RVL la radio.
21: Te ne suoniamo di santa ragione.

1970, i Free con All Right Now. Direi che siamo in pieno stile Ti ricordi quando, e a proposito di Ti ricordi quando, ma soprattutto della musica in vinile col sound 70-80, questa sera partono i giovedì a Intra, i giovedì musicali. Come dicevo già ieri, noi di RBL la radio avremo un doppio punto musicale. Io con la musica in vinile sarò al Cavallotti alla Roma 42, mentre il DJ set di RBL la radio by Andrew J sarà in Piazza San Vittore dalle 19 alle 21 in Piazza San Vittore, dalle 19 alle 22 alla Roma 42. Musica 70-80 in vinile al Cavallotti, DJ set di musica commerciale invece in Piazza San Vittore questa sera dalle 19. Intanto una novità, è tornata Anna nella super rotation di RBL con Wyatt Girl Wasted.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
14: Super Trailers, il cinema alla radio.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Super Trailers.
19: I Minion sono tornati.
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
20: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: Noi ci siamo.
25: Per tutta l'estate RVL.
26: Per tutta l'estate RVL.
25: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
26: RVL la radio.
25: Te le suoniamo.
26: Di santa ragione.

Sal Da Vinci, dopo aver vinto Sanremo per l'estate 2026, uscito con questo disco, Poesia, su RVL La Radio, dove ci stiamo avvicinando anche al momento del GR delle 12 del mezzogiorno, dove entreremo nell'ultima ora della mattinata talk show. Intanto Sienna Spyro, Material Lover.

0: solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 48 08 52 o sovabad.com e sui social.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakhei. Ed è tutto, a più tardi.
0: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 48 08 52 o sovabad.com e sui social.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio. Anche d'estate,

and Cremon insieme a Serena Brancale e The Colors con Partenope su RVL la radio, entrati nell'ultima ora della mattinata talk show, infatti è mezzogiorno e 10 e ci stiamo avviando a grandi passi verso l'una, quando poi concluderemo la nostra mattinata insieme. Oggi, come ogni giovedì, si parlerà del circuito Under Beach con 21 secco e quindi tra poco avremo anche l'intervista realizzata da Stefania Miani. Intanto su RVL la radio ci sono Lady Gaga e Doechi, Runaway.

0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Bell'appuntamento di domenica, lo ricordo, già domenica scorsa abbiamo cambiato l'orario, ma ve lo ricordo ancora, il Breakfast Club alla pasticceria lungo lago di Pallanza inizierà domenica mattina alle 9.30, finirà alle 11.30, la colazione con il DJ set by RVL la radio. Tra le canzoni che vi suoniamo anche durante i DJ set del The Breakfast Club ci sono i Black Box con Strike It Up, anno domini 1991. Questa è la mattinata talk show con Piero Pratesi su RVL la radio, dove arriva anche Mick con Beautiful Freaks e tra poco 21 Secco con l'intervista a Lorenzo Leoni.

0: Solo Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
1: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RBL la radio.
2: 21 Secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania, do il benvenuto su RBL la radio all'ospite di questa settimana, Lorenzo Leoni.
3: Ciao Stefania, a tutti gli ascoltatori.
2: Giocatore, veterano di beach volley, classe 1977, tantissimi di noi ti ricordano sui campi del VCO già ai tempi del Summer Volley di Marco Calcaterra, che salutiamo calorosamente. Come nasce la tua passione per questo sport e perché lo consiglieresti?
3: La mia passione per il beach volley nasce più o meno in concomitanza con l'inizio della mia attività agonistica indoor. Circa 25 anni di pallavolo indoor, ho cominciato a affacciarmi al beach volley durante la stagione estiva, principalmente c'è da fare i primi tornei a livello amatoriale, insomma un po' di tutto. Questo è stato il mio inizio.
2: E se dovessi consigliarlo anche alle nuove leve, ai giovanissimi, perché lo faresti?
3: Perché beach volley è divertente, fuori dai denti. Mi diverto molto di più a giocare a beach volley che non a pallavolo, per quanto pallavolo mi sia divertito negli anni, che si gioca sulla sabbia, quindi ci fa meno male, è comunque un modo anche per coltivare dei rapporti di amicizia.
2: Tu e la tua squadra avete rappresentato ASD Under Beach nell'ultima edizione delle Club Series IBVC, vi siete classificati per le finals a Cesenatico nella categoria over 43. Ci piacerebbe sapere com'è stato il percorso nelle tappe di qualificazione e come ci si sente ad essere tra le prime 5 squadre in Italia.
3: Prima di tutto voglio presentare rapidamente il mio team. Davide Lizzappi penso che lo conoscano praticamente buona metà di quelli che sono all'ascolto, perché lui parlava di Summer Volley, lui ha fatto tantissime edizioni di Summer Volley, di Marco Calcaterra, vincendo anche in diverse occasioni, e penso che i miei compagni non se la prenderanno nel dire che sicuramente è il pitcher più forte, più completo fra tutti noi. Marco Mararosa invece è un amico di lunghissima data, lo conosco oramai da 35 anni, ho giocato con lui diverse stagioni a pallavolo, lui era un ottimo libro. Mentre Luca Maida è un amico, ho cominciato a frequentarlo beach volleyticamente diciamo negli ultimi anni, lui è un avversario, giocava a Varese, la pallavolo Varese, comunque ci siamo trovati quando Under Beach ci ha dato l'opportunità di fare le series over 43, abbiamo pensato, io e Davide e Marco, abbiamo pensato subito a Luca Maida perché comunque bazzicava i campi delle nostre zone. Riguardo alle tappe, come dicevo, la prima tappa non l'abbiamo neanche disputata perché Marco Mararosa aveva febbre in settimana, io sono stato male sabato sera prima della prima tappa, però siamo entrati in classifica come ultimi, come sesti in quella tappa, mentre la seconda tappa siamo arrivati secondi e la terza tappa invece siamo arrivati terzi, il che è bastato comunque per ottenere un 14° a livello nazionale. Siamo riusciti ad andare alle finali nazionali a Cesenatico, che era anche l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio della stagione.
2: Descrivici brevemente l'esperienza appunto a Cesenatico, alle finals.
3: Arrivavamo da Perfect Underbox, ci trovavamo in autostrada più o meno da 2 ore all'altezza di Casal Pusterlengo, Lodi, ci siamo detti qualsiasi cosa oltre l'11° posto sarebbe stato un grandissimo risultato, invece Luca ha detto che era molto più difficile. Parte la prima giornata dove c'erano pratiche di vento di 70 km/h, infatti è stato molto difficile per noi giocare. Dal sabato abbiamo cominciato a giocare molto bene, quello che mi è piaciuto soprattutto è stato proprio il fatto che siamo stati una squadra molto unita, perché chi era in campo dava tutto per il compagno, chi era fuori tifava, e nello stesso tempo chi era in campo a giocare cercava sempre l'approvazione, lo sguardo stava fuori, mi dicevo, l'incitamento di chi era fuori non è mai mancato. Questo poi è stato molto bello perché ci si abbracciava tutti, si esultava tutti insieme, sono state veramente giornate molto piacevoli che hanno contribuito soprattutto a cementare ulteriormente il nostro rapporto di amicizia.

0: Lorenzo, domanda conclusiva ma mai di rito della nostra rubrica: che bitcher ti senti se dovessi descriverti con un aggettivo?
1: Allora, vecchio? No, scherzo. No, mi sento sicuramente, al di là dell'età, comunque ho voglia ancora di giocare, mi sento ancora in forma fisicamente, quindi bitcher esperto sicuramente. Chiaro che è la mia passione principale dal punto di vista sportivo, cerco di ritagliarmi lo spazio per giocare col mio team, giochiamo giovedì sera durante la stagione invernale. Insomma, penso di essere comunque uno che lavora duro, nel senso che ci tiene comunque, quando fa qualcosa, farlo bene.
0: Lorenzo, grazie per essere stato con noi, speriamo di sentirti nuovamente qui su RVL Radio anche l'anno prossimo.
1: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Ciao a tutti, ciao a te, ciao a tutti, ciao.
2: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fressa tutti i giorni in via Perpossaccio 56 a Verbania.
3: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.
2: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Langsea Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il parcheggio di via Rosmini di Intra torna pienamente agibile con la riapertura dei piani meno 3 e meno 4 che restituiscono alla città altri 135 posti auto. L'intera struttura è oggi di nuovo a disposizione di residenti e visitatori per un totale di 328 stalli. Per contrastare gli episodi di vandalismo che nel corso del tempo hanno danneggiato proprio le dotazioni di sicurezza antincendio della struttura, il comune ha stanziato 52.000 euro per avviare il servizio di sorveglianza attivo dalle 22 alle 5. Oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza a Verbania si celebra il 252esimo anniversario della fondazione del Corpo. Ieri il prefetto Matilde Pirrera, insieme al comandante provinciale Antonio Giuseppe Garaglio, ha posto una corona al monumento ai caduti delle Fiamme Gialle che si trova alla caserma Simonetta. Si conclude oggi alle 17 all'ex Palazzo Pretorio di Intra la rassegna Dialogo con te, ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Lettera Altura come avvicinamento al Festival Lago Maggiore Lettera Altura 2026. L'appuntamento finale, dal titolo Dai conflitti agli esodi, come si raccontano le tragedie contemporanee, propone una riflessione sul modo in cui i media raccontano guerre, migrazioni e crisi umanitarie. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Guinea On and On with Tom Misch su RVL la radio, dove ve le sogniamo di santa ragione, con Piero Pratese, con la vostra Vale che è già arrivata negli studi di RVL, c'è Francesco Gabbani.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

Sabrina, Madonna, Bring Your Love, la coppiata Sabrina Carpenter e Madonna su RBL la radio. Io non mi sono praticamente reso conto che siamo al raggio finale. Ho detto sì che la vostra Vale è arrivata negli studi di RBL, ma che fossero già mezzogiorno e 53 minuti, proprio no. Vabbè, il tempo vola. Su RBL da novità sono entrati nella Super Rotation Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

Canto d'amore, la coppiata Angelina Mango e Marco Mengoni su RVL, la radio, ufficialmente a chiudere la nostra mattinata talk show. E sì, siamo giunti a termine. La vostra Vale è già pronta, carica, calda nel caso di dirlo, perché fa già caldo, quindi bella fresca nel caso di, forse è meglio dire, per accompagnarvi nella prima parte del pomeriggio con Raschiando il fondo del barile. Io, Piero Pratesi, oltre a stare con voi giovedì sera, questa sera, anzi dalle 19, in orario aperitivo alla Roma 42 con la musica 70-80 in vinile, vi rinnovo l'appuntamento invece per quanto riguarda RBL Talk Show domani mattina dalle 10 all'1. Come sempre a quest'ora vi auguro buon appetito e come al solito vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
3: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez, 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice, in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
2: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con la amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia, tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Prudenza sulla tangenziale est di Milano per la presenza di un veicolo in panne al chilometro 9 e 100, tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco. Lavori in corso sulla A7 Milano-Genova, tra Casei Girola e Bereguardo in direzione Milano. Possibile la formazione di code e rallentamenti. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:06 minuti, diamo il via raschiando il fondo del barile su RVL Radio, puntata di giovedì 25 giugno. Se siete tra quelli che non ne possono già più del caldo, la buona notizia è che mancano solo 6 mesi a Natale. E per ingannare l'attesa ci dilettiamo con musica e curiosità. Buongiorno a tutti dalla vostra Vale, buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Saluto Piero Pratesi e apro il pomeriggio che ci porterà in diretta fino alle 4 suonando Drop Dead di Olivia Rodrigo.

Amore è canta Elisa su RDL Radio, affiancandosi ad Olivia Rodrigo nelle battute iniziali di Raschiando il fondo del barile. E lei, Elisa, l'anno prossimo sarà la prima donna ad esibirsi da solista nella grande arena di Campovolo a Reggio Emilia, un evento speciale fissato all'11 settembre 2027 per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera, iniziata nel 1997 con la pubblicazione dell'album Pipes and Flowers. A proposito di concerti, io vi ricordo di farvi un giro nell'omonima sezione del sito rvl.it per scoprirne tanti altri e trovare quello che più fa per voi. E in attesa di tuffarci musicalmente nel passato, arriva Sofia and Antoinette con Hi My Love.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
11: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: Sette eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
1: Te li suoniamo di santa ragione.

Funzionamento di Boa di Sea di Enya, ma deve il suo ritornello al brano dei Delfonics, Ready or Not, Here I Come, Can't Hide From Love. Ready or Not dei Fugees ci ha appena riportato indietro di 30 anni su RVL Radio. Era il 1996 quando loro conquistavano la vetta della classifica inglese. 0323 552124, la vostra Vale non sta dando i numeri, ma vi sta dando il numero WhatsApp per scrivere alla diretta di RVL, mentre sui social chiocciolina RVL la radio da cercare e seguire su Facebook ed Instagram. Hit Parade, oh che bella, questa mi piace, è una novità, Gianni Morandi e Alessandro Amoroso.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Il gruppo sportivo cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
3: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Sarebbe una sessantenne verbanese la donna che ha investito un'anziana Intra e non si è fermata. È servizio di Luca Manghera.
8: È durata poche ore la fuga di una pirata della strada che l'altra mattina, poco dopo le 11, ha investito una pensionata nei pressi di Piazza Matteotti a Intra. La donna, alla guida di un SUV, non si è fermata a prestare soccorso nonostante l'anziana abbia subito serie lesioni, tanto da essere trasportata in codice rosso in ospedale. anche se poi per fortuna le sue condizioni si sono stabilizzate e potrebbe essere dimessa già nei prossimi giorni. Le ricerche dell'auto pirata sono state subito avviate dalla polizia, che grazie alle telecamere di sorveglianza ha identificato la responsabile. Come detto, si tratta di una donna sulla sessantina, residente nel circondario verbanese.
3: Da oggi e fino a sabato si tiene l'esercitazione nazionale di protezione civile Expo 2026, dedicata alla gestione del rischio idrogeologico e idraulico nell'intero bacino del fiume Po. Vede la partecipazione di 4 regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Si tratta di una simulazione a grande scala che metterà alla prova la macchina dei soccorsi di fronte a una piena straordinaria del Po, proprio come avvenne nell'ottobre del 2000 nel nostro territorio. Il 26 giugno a Lesa verrà montato un ponte Bailey che simulerà un intervento di primo ripristino. Concerti estivi del Corpo Musicale di Baveno, primo appuntamento questa sera in Piazza della Chiesa, si prosegue poi il 1 luglio al campetto dell'Oratorio di Oltrefiume, il 15 luglio sul Lungolago di Feriolo, il 3 settembre di nuovo in Piazza della Chiesa. Tutti i concerti si terranno dalle 21, sempre con ingresso libero. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
2: Il meteo di RVL.
9: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
10: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
3: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 26 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 24 gradi, massime sui 35 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Buona domenica per Saif e buon giovedì pomeriggio per voi che siete all'ascolto di RVL Radio. Siete all'interno della prima delle tre ore quotidiane di Raschiando il fondo del barile. Puntiamo a stare bene, e se per stare bene qualcuno avesse bisogno di darsi allo shopping sfrenato su internet, senza però il rischio di svuotare la carta di credito con acquisti che poi alla fine nemmeno ci soddisfano così tanto, sappiate che in Corea del Sud è nato un trend che potrebbe fare al caso vostro. Sono i dopamine sites che stanno spopolando tra la Gen Z coreana e dei quali vale la pena chiacchierare. Lo faremo tra poco per scoprire cosa sono e come funzionano. Subito un successo dal 2020 su RVL Radio, Celeste con Stop This Flame.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
6: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Bruno Mars firma una romantica novità su RBL Radio. Oh My Soul alle 13:55 minuti e ci eravamo lasciati sul fondo del barile con i Dopamine Sights che tanto stanno andando di moda in Corea del Sud. Cosa sono? Dei siti internet che simulano siti di shopping online, nel senso che chi si collega può sfogliare il catalogo, inserire i prodotti nel carrello, completare la transazione e seguire lo stato della spedizione senza però acquistare niente in concreto e soprattutto senza spenderci dei soldi. Sono siti che giocano sulla sensazione di benessere, sulla scarica di dopamina che molte persone hanno quando comprano qualcosa su internet, magari quando si sentono giù con l'umore, quando hanno avuto una giornata pesante oppure nelle notti insonni. E spesso in questi casi, passato l'entusiasmo iniziale dell'ordine, si sentono pure in colpa perché ragionandoci a mente lucida i prodotti non servivano, oppure ancora peggio, quando arrivano a casa non sono come li si immaginava. Ecco, i Dopamine Sights eliminano questo problema e lasciano solo l'euforia di riempire il carrello e cliccare sul tasto compra. I coreani hanno inventato lo shopping senza acquisti e non è un caso che tutto sia nato proprio lì, nel paese dove molti giovani devono combattere con l'indebitamento finanziario personale.

0: da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 25 giugno. Approda a Roma fino al 20 settembre alla Galleria Borghese Metamorfosi, Ovidio e le Arti. Il poema ovidiano è la chiave di accesso a una visione del mondo fondata sul mutamento, sull'instabilità delle forme e sulla permeabilità dei confini tra umano, naturale e divino. Il percorso espositivo si apre con il racconto della creazione del mondo, narrato nei versi iniziali del poema, attraverso opere del 500 ma anche di Rodin e Brancusi. La direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti.
1: Proprio per dimostrare la validità e il senso della poesia di Ovidio, che arriva fino agli artisti dell'Ottocento, fino all'inizio del Novecento, con interpretazioni molto diverse e che ancora oggi parla agli artisti contemporanei.
0: Architetto, pittore, scultore, designer grafico, ma anche teorico delle arti. Il Max Museo di Chiasso in Svizzera dedica una mostra a Max Bill, figura chiave del Novecento elvetico tra il Bauhaus e l'idea di un'arte universale. La direttrice del museo e co-curatrice della mostra, Nicoletta Ossanna Cavadini.
2: La grammatica della bellezza è un'esposizione che ha una sua caratterizzazione di un filo conduttore estremamente importante. Molte sono state negli anni le mostre dedicate a Max Bill, ma non si era mai incentrato specificatamente su quello che è stato il suo linguaggio legato alla grammatica della bellezza. L'arte astratta, o meglio ancora l'arte concreta, che lo stesso Max Bill ha identificato come un elemento che non si riferisce al naturale, ma che guarda un aspetto concettuale, espressione di una libertà e di un pensiero, che ha una sua grammatica nella ricerca di una bellezza data da valori della forma, della funzione, del colore.
0: Sono passati quasi 5 anni dalla morte di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021, e nel giorno della sua nascita, il 18 giugno, è nata anche la Fondazione Raffaella Carrà, istituita per portare avanti le iniziative sociali che hanno sempre contraddistinto la vita e la carriera della grande artista, e di cui è ideatore e presidente il figlio adottivo Gianluca Pelloni Bulzoni. La conduttrice showgirl, classe 1943, morta a 78 anni a causa di un tumore ai polmoni, avrebbe sancito questa scelta dopo la scoperta della malattia. La presentazione è anche stata l'occasione per illustrare i progetti in partenza nei prossimi mesi, tra questi Vox Anime, progetto dedicato alla crescita dei giovani attraverso il canto corale, imparando il valore dell'ascolto, della collaborazione, della disciplina e della condivisione. Ma anche Primus Actus, dedicata ai giovani registi che si affacciano al mondo del cinema e della produzione audiovisiva. E poi Freedom, programma dedicato ai giovani che crescono in contesti con poche opportunità e pensato per offrire tempo, strumenti, esperienze e relazioni autentiche. Un percorso annuale che unisce arte, formazione, crescita personale e orientamento e che aiuta i giovani a riconoscere i propri talenti, sviluppare fiducia in se stessi e costruire una visione concreta del proprio futuro. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Le 2:03 e con 4 successi suonati in fila stiamo per viaggiare nelle estati passate. In questo giovedì pomeriggio ascolteremo Mon Amour di Annalisa, Fedez, Orietta Berti, Achille Lauro con Mille, Tony F e Gaia con Sesso e Samba e in testa Latitante di Dito nella Piaga.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
7: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
10: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Drive Safe di Miles Smith e Niall Horan su RDL Radio, e seguendo il cuore tra poco arriveremo fino a Milano, dove ci aspetta Luca Manghera per parlarci di ciò che succede il giovedì sera sulle terrazze del Duomo. Prima suoniamo i Negramaro e ora ti canto il mare.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sembra d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Manghera. Caldo permettendo, una esperienza che vi consiglio di provare assolutamente in questi giorni, in queste settimane a Milano, sono le serate d'incanto. Sulle terrazze del Duomo ogni giovedì fino a settembre sono in programma dei concerti di musica classica organizzati in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi. Si tengono al tramonto in un'atmosfera a dir poco suggestiva e magica e vedranno esibirsi sia giovani artisti che virtuosi già affermati. Il costo varia da 10 a 20 euro e tutte le informazioni si possono trovare su duomomilano.it. Fino a tutto luglio i concerti inizieranno alle 20:30, mentre successivamente l'orario si adatterà a quello del tramonto. Tra l'altro, ogni giovedì, ma anche il sabato e le domeniche, sono riprese le passeggiate tra le guglie, un tour immersivo di 60 minuti sulle terrazze del Duomo con salita in ascensore e accompagnamento di una guida ufficiale. Anche in questo caso il sito di riferimento è duomomilano.it. Altra esperienza serale in esterna è il cinema all'aperto. Anche quest'anno in molti quartieri della città è possibile vedere film magari stesi su una coperta sopra un prato, come al Parco del Portello, chiamato anche per l'occasione Parteciprato. Altra iniziativa è il Cinevan, un vecchio pulmino Volkswagen attrezzato per diventare cinema itinerante, che per tutta l'estate girerà per 6 diversi quartieri, comprese zone periferiche e popolari, come il famoso Giambellino cantato da Gaber. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un grammo di omega 3 al giorno rallenta l'invecchiamento, ad affermarlo un gruppo di ricerca svizzero in un articolo pubblicato sulla rivista di settore Nature Aging. Secondo gli esperti che hanno esaminato i dati provenienti da un campione di quasi 800 pazienti, l'assunzione quotidiana di omega 3 per 3 anni rallenta il processo di invecchiamento di circa 3 mesi. I risultati potrebbero essere ancora più promettenti, affiancando a questa piccola terapia una dieta sana. I dati forniti dall'OMS in materia di cadute e piccoli incidenti preoccupano cittadini e comunità scientifica. Sono infatti oltre 38 milioni i feriti e quasi 700.000 le morti dovute a questa causa. Per provare a risolvere il problema, un team di ricerca internazionale si è ispirato alle zampe dei gechi. Come riferito su una rivista di settore, gli esperti hanno messo a punto un polimero che riproduce i loro punti di forza e che in un futuro prossimo potrebbe venire impiegato per la produzione di nuove e più efficienti calzature antiscivolo. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
14: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

si muove, Giovanotti ed Alfa ci portano buon vento su RVL Radio, fino alle 4 la vostra Vale vi porta sul fondo del barile per scoprire curiosità e anche un pizzico di storia della giornata. Per il 25 giugno torniamo a quello del 1967, perché quella sera sull'allora programma nazionale, attuale Rai 1 della televisione italiana, andava in onda il programma Our World, che fu il primo programma TV trasmesso in mondo visione via satellite. Furono ben 15 i paesi che si collegarono durante la diretta, durata in totale 150 minuti, ciascuno diede il proprio contributo. Per esempio, per l'Italia ci fu l'esibizione dei campioni olimpici d'equitazione Piero e Raimondo D'Inzeo al circuito ippico di Bollate e un intervento del regista Franco Zeffirelli, che a Tuscania stava girando il film Romeo e Giulietta. Ma sicuramente quello che più di tutti è entrato nella storia è stato il collegamento della BBC con gli studi di Abbey Road a Londra, dove i Beatles avevano preparato una canzone fatta su misura per quell'occasione. 350 milioni di persone li stavano guardando e loro scelsero di lanciare un messaggio d'amore universale, esibendosi per la prima volta sulle note di All You Need Is Love.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Se poco fa abbiamo scoperto che All You Need Is Love dei Beatles è stata il 25 giugno del 1967 la colonna sonora di Our World, il primo programma televisivo in mondovisione della storia, per i mondiali di calcio 2026 su RVL Radio abbiamo suonato Shakira e Burna Boy. Dai dai, quando mancano 6 minuti alle 15 e anche meno all'informazione nazionale. E per continuare a muoverci e ballare c'è Bossa Nostra di Gaia.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Il vice premier Tajani rassicura, non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile. Dopo la dittatura e la guerra, il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, fratelli Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale i Vannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il due volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del motomondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Sono appena scattate le 15 e la terza ed ultima ora di Raschiando il fondo del barile riparte da altri 4 tormentoni estivi. Dal 2023 i The Colors con Italo Disco, dal 2019 Roma Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri e dal 2024 la produzione di Takagi Ketra per Paprika di Gali. Subito però torniamo indietro fino al 1997, quando a scaldare l'estate c'era la Samba de Janeiro dei Bellini.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, partiamo dalla situazione più critica al momento, quella sulla A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto compreso tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti due camion e una vettura. Quindi chi viaggia in direzione di Ancona deve uscire obbligatoriamente a Pescara Sud, dove si sono formate code di 6 km, e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la circonvallazione di Pescara e successivamente la statale 16 Adriatica. Altro punto critico al momento sulla 1 tra il raccordo di Bologna Casalecchio e Modena Sud verso Milano, sono segnalate code di 5 km per il ribaltamento di un'auto. Il traffico quindi defluisce solo su due corsie. Inoltre si registrano ripercussioni di 2 km sulla A14 Adriatica a partire da Bologna Borgo Panigale verso l'Autosole. Altre code per chi arriva da Firenze tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la A14 Adriatica a causa del traffico intenso. Altre code al centro nel Lazio, ci sono code in uscita da Roma sul tratto urbano della A24 Roma Teramo tra l'uscita Fiorentini e il raccordo anulare, anche qui per incidente. Da Massimo Veschi per il momento è tutto, a più tardi.
0: Un servizio a cura del Lazio.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
14: Per tutta l'estate RVL.
15: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
14: RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
3: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Dopo il lungo percorso europeo e italiano, costellato di date esaurite, la Gnigna torna sui palcoscenici estivi con il Foresta Ita Tour, che farà tappa il 26 giugno a Collegno, nell'ambito del Flower Festival. Sul palco, insieme all'artista, anche il produttore di Foresta, Alfredo Maddaluno, entrambi polistrumentisti, affiancati da musicisti impegnati tra chitarra classica, battente, mandolino, tamburi a cornice, nacchere, tastiere, clavicembalo, percussioni, batterie e flautino, per una formazione che accompagna dal vivo i brani del progetto discografico. Al Teatro Carignano tornano gli appuntamenti con Scena Aperta, il ciclo di visite guidate teatralizzate che accompagna il pubblico alla scoperta degli ambienti dello storico Teatro Sabaudo, tra i più prestigiosi e amati di Torino. Le prenotazioni sono aperte fino all'11 luglio, al momento, per un'iniziativa che racconta il teatro attraverso brevi performance e narrazioni distribuite lungo il percorso, offrendo un viaggio tra storia, curiosità e tradizione culturale. I Giardini Saragat di Torino si trasformano per la prima volta in un'arena cinematografica estiva grazie a Cinema Sotto le Stelle, la rassegna di proiezioni all'aperto organizzata da AIACE Torino nell'ambito del progetto Barriera Unite, iniziativa di rigenerazione urbana promossa dal gruppo Abele nel quartiere Barriera di Milano. Il ciclo prenderà il via venerdì 26 giugno alle ore 20:30 nell'area verde di via Ruggero Leoncavallo, con la proiezione di Come un gatto in tangenziale. 7 appuntamenti estivi tra grande schermo e paesaggio storico tornano al Castello di Miradolo, a San Secondo di Pinerolo, con una nuova edizione di Cinema nel Parco. Dal 26 giugno al 7 agosto, ogni venerdì alle 21:30, il prato centrale del parco storico si trasforma in un'arena cinematografica. 7 maxi schermi e le cuffie Silent System accompagnano il pubblico in una visione che intreccia tecnologia e paesaggio, lasciando che anche i suoni della natura entrino a far parte della serata. Si inizia domani sera con la proiezione di Barbie. Monforte in Jazz 2026 raggiunge il traguardo storico dei 50 anni e lo festeggia con un'edizione straordinaria, un cartellone di livello assoluto che dal jazz si apre a tutta la musica di qualità. Lo arricchisce la mostra fotografica Wall of Sound 20.0 di Guido Arari, organizzato dall'associazione Monforte Arte ODV in collaborazione con Ponderosa Music and Arts. Il festival si conferma come un orgoglio territoriale delle Langhe, unisce tradizione radicata nel paese, passione volontaria della comunità monfortese e apertura internazionale. Offre al pubblico delle colline del Barolo un'occasione per arricchire la propria esperienza di viaggio. Si comincia sabato 26 giugno con una delle voci più riconoscibili della musica internazionale, Tony Hadley, l'ex frontman degli Spandau Ballet e interprete della carriera solistica straordinaria. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
2: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.

L'estate del 2021 era anche l'estate di Piazza Garibaldi di Tropico e Franco 126. Su RVL Radio abbiamo scoperto un po' di appuntamenti del Piemonte grazie alla rubrica Wazon, e mentre attendiamo l'informazione locale delle 15:30 ci ascoltiamo Self Aware dei Temper City.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer

0: Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
10: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24. Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il parcheggio di via Rosmini di Intra torna pienamente agibile con la riapertura dei piani meno 3 e meno 4 che restituiscono alla città altri 135 posti auto. L'intera struttura è oggi di nuovo a disposizione di residenti e visitatori per un totale di 328 stalli. Per contrastare gli episodi di vandalismo che nel corso del tempo hanno danneggiato proprio le dotazioni di sicurezza antincendio della struttura, il Comune ha stanziato 52.000 euro per avviare il servizio di sorveglianza attivo dalle 22 alle 5. Oggi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza a Verbania si celebra il 252esimo anniversario della fondazione del Corpo. Ieri il prefetto Matilde Pirrera, insieme al comandante provinciale Antonio Giuseppe Garaglio, ha posto una corona al monumento ai caduti delle Fiamme Gialle che si trova alla caserma Simonetta. Si conclude oggi alle 17 all'ex Palazzo Pretorio di Intra la rassegna Dialogo con te, ciclo di incontri organizzato dall'Associazione Letteraltura come avvicinamento al Festival Lago Maggiore Letteraltura 2026. L'appuntamento finale, dal titolo Dai conflitti agli esodi, come si raccontano le tragedie contemporanee, propone una riflessione sul modo in cui i media raccontano guerre, migrazioni e crisi umanitarie. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
15: RVL informa.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

White Girl Wasted, la novità di Anna su RVL Radio in rientro dall'informazione locale delle 15.30. E mentre lei fa impazzire i giovani in Italia, in Corea ci sono i BTS che fanno impazzire mezzo mondo. E quando dico impazzire, non sto usando solo una metafora, del resto siamo all'interno di Raschiando il fondo del barile. A Seul, una donna brasiliana è stata appena condannata ad una pena detentiva sospesa per il troppo amore dimostrato ad uno dei membri dei BTS, Jungkook, che lei avrebbe iniziato a seguire assiduamente dallo scorso dicembre, lasciandogli lettere e fotografie, ma anche andando a suonargli il campanello 133 volte consecutive. Le hanno contate, un atteggiamento che il giudice ha definito espressione di un'ossessione estrema che l'avrebbe portata ad intrufolarsi nell'abitazione, seguendo un addetto alle consegne attraverso un ingresso secondario. E nonostante un primo arresto e un successivo ammonimento formale a non avvicinarsi alla proprietà dell'artista, lei ha continuato e per altre 22 volte ha tentato di entrare nella casa di Jungkook. Ecco i motivi che l'hanno portata a processo e che adesso le fanno rischiare l'espulsione dal paese.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Le 15:53 minuti, manca pochissimo al giro di boa di metà pomeriggio, manca pochissimo al cambio della guardia tra la vostra Vale e Marco Pennacchini, e dopo Runway di Lady Gaga e Doci su RVL la radio suoniamo anche Irama.

Irama con Cabana e la vostra Vale con i saluti di rito di fine puntata su RVL Radio si ferma raschiando il fondo del barile, che riprenderà domani dalle 13 e inizierà tra poco invece Occhio al Penna con Marco Pennacchini on air in diretta fino alle 19. Vi auguro buon proseguimento e ci aggiungo baci, abbracci e ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di National League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. Ci spostiamo sul percorso milanese della A4, dove per traffico intenso si sta in coda tra Pero e Milano Est in direzione di Venezia. Trafficate anche le tangenziali di Milano. Dalle 22 alle 5 di domani sulla 1 Milano-Bologna chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese chiuso dalle 22 alle 5 il tratto compreso tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano e verso Varese tra Gallarate-Gattico e Gallarate Nord. Dalla mezzanotte alle 5 di domani sulla 9 Milano-Como-Chiasso chiuso il tratto tra allacciamento 8 e Origgio verso Chiasso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Continua il giovedì pomeriggio di RVL la radio, continua con me Marco Pennacchini e con Occhio al Penna fino alle 19 di questo 25 giugno 2026. Un saluto alla Valle che mi ha preceduto con Arraschiando il fondo del barile. C'è Calvin Harris per iniziare. How deep is your love?

canzone estiva di Annalisa su RVL, subito pronti a ricordare i punti di contatto. Vi ricordo Instagram, Facebook, ci trovate sempre come RVL la radio. Vi ricordo anche la linea per i vostri messaggi, sempre attiva per tutti i programmi di RVL la radio, 0323 55 21 24, da usare tranquillamente quanto e come volete. The Bowser Magnetic.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 30 della Val Bormida, in corrispondenza con l'incrocio Cassine in entrambe le direzioni. Prudenza per un incidente anche sulla A26 Genova Gravellona Toce, tra l'innesto con la A4 e Vercelli Est, verso Gravellona. Invitiamo particolare prudenza alla guida anche sulla statale 33 del Sempione, per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Domodossola, in entrambe le direzioni. Infine ci spostiamo sulla statale 527 Bustese per segnalare rallentamenti per lavori all'altezza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
14: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in piazza Ranzoni a Intra.
15: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
16: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È il ritorno del

Natale San Giovanni con le ragazze qui su RVL la radio, queste occhio alla penna. Stavamo vedendo un po' di situazioni che riguardano le vacanze 2026, il trend, no? Abbiamo parlato pure ieri del gruppo di amici. Ho lasciato andare il discorso degli animali, nel senso che ormai non fa più neanche notizia dire che sì, vado in vacanza con il cane o con il gatto. Ormai le strutture cosiddette pet friendly sono dappertutto, è difficile che non la trovi, che non trovi l'albergo e dici no, guarda, il cane lo tieni fuori, oppure no, il camping con tutto il resto. Quindi anche una bella cosa, pure sugli aerei ci sono regole abbastanza, no, restrittive da seguire, però è un piacere anche portare il proprio animale domestico. Voi che abitudine avete? Lo portate dietro? Lo lasciate magari in qualche centro specializzato? Elizabeth Taylor, Taylor Swift. A little-

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
12: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
13: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
14: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

chissà se il pipistrello è considerato animale domestico, non credo, eh. Questo è Dracula a proposito di pipistrelli. Tame Impala su RBL nel giovedì di Occhio al Penna. Sempre di più le strutture pet friendly, si viaggia sempre con gli animali, che è anche per loro comunque un modo di staccare. Leggevo che se potessero dirci qualcosa, ci direbbero pure: guarda, noi ci prendiamo qualche giorno, perché tu pensi, vabbè, che il cane fa tutto quello, no? Va lì, mangia, esce, gira, non ha bisogno di vacanze. Invece no, pure gli animali hanno bisogno di staccare un attimino.

Summer Funk di Francesco Gabbani. A proposito di animali, prima ho detto una cosa, no? Se avessero la capacità di dirci quello che pensano, magari ogni tanto ci direbbero: e senti, andiamo in vacanza, partiamo qualche giorno, no? Abbaiando, miagolando. A proposito, arriva la notizia dalla Cina di una scoperta che non si sa se è vera o no. Avete presente quando esce la notizia ma non si riesce bene a verificare? Una startup cinese ha tirato fuori un collarino per cani e dice: guarda, tu lo metti al cagnolino, il cagnolino abbaia e questo collarino ti dice esattamente quello che voleva dire abbaiando. Ho fame, ho sete, voglio uscire, fammi correre, ho distrutto io il cuscino, non vedo l'ora di mordere il divano, tutte queste cose qui, con una precisione, e questo è il boom, del 95%. Summer Potential.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Il gruppo sportivo Cossoniese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.

maledetto me, fulminacci su RVL, questo è Occhio alla Penna, costa $120, si trova su diversi store, quelli tipici, no? I grandi store cinesi che conosciamo tutti quanti online, questo collarino della Meng Xiaoi che promette una precisione del 95% nel sentire il cane, l'abbaiare del cane e tradurlo in parole, anche multilingue, inglese, cioè cinese, cantonese, francese, credo ci sia anche l'italiano, anche se non è citato nelle lingue che ci sono qui, però spero che l'abbiano fatto anche in italiano. Il problema è uno, perché loro dicono di avere questa accuratezza, no? Del 95% alla richiesta di verificarla, di verificare i documenti di come è stato fatto questo test di laboratorio, hanno detto no, non vi facciamo vedere nulla, probabilmente non è vero nulla, cioè voi compratelo, poi vediamo se funziona, sono corsi via urlando, perché non si sa bene, quindi, no, se è vera sta storia. Molti hanno detto, guardate, che probabilmente è un collarino con un altoparlante, né più né meno.

oggi ci sembrava giusto ricordarlo così, 25 giugno è la data in cui se ne va Michael Jackson nel 2009, questo pezzo storico dei suoi Jacksons, usciva nel febbraio 1981, Can You Feel It, direttamente da Triumph, l'album, il quarto dei Jacksons, con dentro tantissimi successi, numero uno in tutto il mondo. E parlando di brani degli anni 80, e ogni tanto spunta ovviamente anche un Michael Jackson, oggi appunto dicevo particolarmente perché 25 giugno, data della scomparsa, vi ricordo l'appuntamento del sabato e della domenica qui su RBL la radio, cioè Ti ricordi quando, tutto il meglio della musica 70-80 raccontato con tanti aneddoti e suonato in vinile dal nostro Piero Pratesi, l'hashtag Save Vinyl. Ora ci sono le news delle 5, prima c'è Gaia, bossa nostra.

0: Nella tua auto a Verbania ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
2: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dalle esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno, e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride.
1: Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Siamo ai motori, MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda, Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
1: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno. Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti, domani le prime 2 sessioni di prove libere, sabato FP3 e qualifiche, domenica alle 15 la gara. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. Ed è tutto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con code a tratti tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. Intenso il traffico anche sul percorso milanese della A4, file tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino e poi direzione Venezia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Viale Certosa e Fiera Milano verso Varese. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Dalle 22 alle 5 di domani, per lavori sulla 1 Milano-Bologna, chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto compreso tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano e verso Varese tra Gallarate-Gattico e Gallarate Nord. È tutto. Grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
7: Sono il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit anche in questo giovedì pomeriggio su RVL. New Genea, Marechia, Ace of Base, All That She Wants, Billy Moore, Up and Down. E ad aprire c'è Bo Sinclair, Borderline.
6: Summer Hit su RVL La Radio. I successi di tutte le estati per tutta la

0: tutta l'estate nelle nostre Summer Heat. Ora tempo di infotraffico e pubblicità qui su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra la statale 24 e Corso Francia in direzione Savona. Vi anticipiamo che questa sera per lavori sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto tra l'innesso con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettola in direzione Gravellona. Sempre sulla 26 questa sera, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti.
12: scopri il programma sui social di RVL La Radio.
17: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
18: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio.
17: Te le suoniamo di santa ragione. Ed un po' di

Finn De Antoniette, Hi My Love su RVL Radio, questo è Occhio al Pin fino alle 7 con me Marco Pennacchini, stiamo chiacchierando un po' di aggeggi, proprio il termine scientifico, che sono stati creati, uno in particolare in Cina è venduto, dice sempre quella società che l'ha messo in vendita, più di 10.000 unità. Questo collare che lo metti al collo e pare che traduca l'abbaiare dei cani. Dice che funziona con una precisione del 95%, ma non ci sono prove. È come se io mettessi in vendita una cosa e dice guarda funziona, 100%. Ma come l'hai provato? E chi l'ha provato? Io ho detto che funziona al 100%, magari funziona davvero, ma è cattive abitudini.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormizia. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki. Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra. La nostra

0: vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
5: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
6: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Il questore del VCO ha emesso due avvisi orali nei confronti di altrettanti giovani residenti in provincia. Il primo ha precedenti per violenza domestica e spaccio, il secondo ha invece assunto ripetutamente condotte violente fino ad essere arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Emessi anche cinque fogli di via, destinatari un uomo di 40 anni e una donna di 50 residenti a Milano, con diversi precedenti, denunciati per insolvenza fraudolenta, furto e danneggiamento ai danni di una struttura ricettiva della provincia. Gli altri tre sono una donna del Varisotto denunciata per furto, un'altra donna di Napoli colpevole di truffa e un uomo del Milanese fermato in auto con arnesi da scasso. Incidente questa mattina lungo la strada provinciale tra Domodossola e Villa Dossola. Per cause al vaglio dei carabinieri, due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dello svincolo della superstrada, forse per una mancata precedenza o un'invasione di corsia opposta. Tra le persone coinvolte, tra cui un minorenne, tutte trasportate dal 118 in ospedale per accertamenti. Durante l'operazione di soccorso e messa in sicurezza, la strada è rimasta chiusa con molti disagi per la normale viabilità. E a proposito di viabilità, alla guida in stato di ebbrezza, nonostante avesse la patente già sospesa per lo stesso motivo. L'uomo, fermato dalla polizia locale di Domodossola, aveva un tasso alcolemico tre volte il massimo consentito ed è stato quindi denunciato. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
6: RVL informa.
8: Desiderio.

indietro fino al 1976. Play that funky music while Cherry qui su RVL, la radio, la grande musica degli anni 70, come la grande musica in generale, tutto il giorno, tutti i giorni. Questo è Occhio al Penna, ci piace fare questi viaggi nel tempo, perché con la musica puoi farlo tranquillamente, addirittura con alcuni pezzi vai anche avanti, no? Perché sono talmente nel futuro. Con questo siamo andati indietro di un po', non voglio dire quanti, però 76-2026 ci si arriva in maniera abbastanza facile. Io sono Marco Pennacchini, fino alle 7 insieme ci sono anche Merck e Cremont.

Super Rotation su RVL Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors, la produzione di Merca Cremont. Abbiamo parlato di dispositivi per tradurre le emozioni e il verso degli animali, e si sta studiando da tanto tempo, soprattutto per gatti e cani, che sono quelli, diciamo, standard, sembra brutta come parola, però l'animale domestico per eccezione, il gatto e il cane, e hanno fatto diversi sondaggi sulla motivazione per cui si vorrebbe una cosa del genere, cioè perché tu vorresti sentire il tuo cane dire qualcosa per uscire insieme, per chiacchierare un po'. La principale in assoluto è la salute, sapere quando il cane o il gatto sta male, così no, ti dico miau e il miau dice guarda non sto tanto bene, allora scatta subito l'allarme. Sianna Spyro, Material Lover.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
2: È arrivata l'app del Goal! Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88. Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21

chiami, tu cosa fai questa sera? Lo chiede qui su RVL la radio. Beh, noi sappiamo in realtà che cosa farà per più di 30 serate, a partire dal 30 giugno a Galatina, in piazza Dante Alighieri, ci sarà la prima data del live estivo 2026 di Noemi, che poi andrà avanti per tantissimo, davvero sono più di 30, poi si arriverà anche a dicembre, quindi l'estate bella e finita con le due date, una a Milano il 14 al Teatro degli Arcimboldi e il 22 dicembre a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Però come sempre, per avere un punto di riferimento, rvl.it, sezione concerti. Tra poco le news delle 6, prima c'è Shakira, dai dai.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti e quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con code a tratti tra svincolo A21 e Sirmione verso Venezia. Intenso il traffico anche sul percorso milanese della A4. Si sta in coda tra Monza e Viale Certosa verso Torino e poi direzione Venezia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Fiera Milano e Viale Certosa nelle due direzioni e poi verso Varese tra Lainate e Busto Arsizio. Trafficate in queste ore anche le tangenziali milanesi. Ricordiamo che questa notte per lavori tra le 22 e le 5 di domani sarà chiuso il tratto sulla 1 Milano-Bologna tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Quattro brani per entrare nel mood estivo, eh? Manskin, Wanna Be Your Slave, Hathaway, What Is Love, Bliss Team, People Have the Power. E ad aprire ci pensa Calvin Harris, Stay With Me.
4: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: giornate delle nostre Summer Heat. Ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito Brewery in direzione Freius e tra Venaria e Corso Francia in direzione Savona. Vi segnaliamo che questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani mattina, per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL La Radio.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
16: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
17: Noi ci siamo.
18: Per tutta l'estate RVL.
16: Per tutta l'estate RVL.
18: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
16: RVL La Radio.
18: Te ne suoniamo.
16: Di santa ragione.

Sanguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su RVL la serata di Occhio alla Penna. Stiamo parlando di dispositivi che potrebbero aiutarci a comprendere meglio i nostri animali domestici. La principale motivazione per cui li vorremmo è una questione di salute, sapere quando il gatto e il cane non stanno benissimo. Basta un bao, un miau e ti calmi e ti tranquillizzi e te ne stai sereno senza problemi. Ce n'è un'altra di motivazione, questo ho trovato un sondaggio fatto negli Stati Uniti, mi ha fatto molto sorridere la risposta, per chiacchierare un po' di cinema e di serie TV con il cane. Perché, non so se vi ricordate, mesi fa parlammo di come gli animali domestici sono considerati migliori compagni per vedere un qualcosa. Così almeno ti confronti, senti, ma l'hai visto il finale, che ne pensi? E il cane è

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
6: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.

0: Vivi una giornata tra montagne, storia e arte per scoprire alpeggi e panorami mozzafiato. Sabato 18 luglio, escursione nella Valle dell'Impossibile in Val d'Ossola e la sera mega festa ad Altoggio di Monte Crestese. Posti limitati. Scopri e prenota su sentieridegliSpalloni.com.
1: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
0: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
8: Tiziano Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Stretta del questore del VCO sui soggetti pericolosi, due avvisi orali da altrettanti giovani violenti e legati allo spaccio e 5 fogli di via a residenti fuori provincia con precedenti per furti e truffe. Scontro frontale stamani tra due auto sulla provinciale tra Domo e Villa, il bilancio di 3 feriti tra cui un minorenne, tutti non gravi, pesanti ripercussioni per la viabilità. Domodossola denunciato dalla polizia locale, un uomo trovato alla guida ubriaco, la patente gli era già stata sospesa per lo stesso motivo. Aperti anche gli ultimi due piani del parcheggio di via Rosmini a Intra dopo i lavori di messa in sicurezza che il comune ha dovuto svolgere, attivata inoltre la vigilanza notturna contro i vandali.
9: Il meteo di RVL.
10: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
8: Previsioni del tempo per venerdì giugno, sereno al mattino, più nuvoloso nel pomeriggio, temperature tra 20 e 34 gradi, la tendenza per il fine settimana, sabato instabile con possibili temporali, domenica soleggiato. Questa è l'informazione di RVL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
5: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

Samurai J, Flamenco Paranoia, questa RVL alla radio, queste Occhio alla Penna. C'è un po' di difficoltà per quanto riguarda questi dispositivi, che ovviamente hanno il grande aiuto dell'intelligenza artificiale, dispositivi per scoprire un po' quello che ci vogliono dire, ci vorrebbero dire i nostri amici a quattro zampe, gatti e cani. C'è una difficoltà per i gatti, perché a quanto pare non è proprio facilissimo riuscire a comprendere quello che dicono, cioè quello che dicono, quello che miagolano. Quella è la cosa interessante, quello di quando fanno le fusa, perché pure quella è comunicazione. Mick Beautiful Freaks.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

questo per prepararvi ad un giovedì sera di altissimo livello. Destination Calabria, c'è anche la voce di Crystal Waters nel grande classico di Alex Gaudino qui su RVL la radio. A proposito di dispositivi con intelligenza artificiale che ci aiutano a comprendere i nostri animali, ce n'è uno fatto per i gatti che è ancora a fase di test, però potrebbe essere rilasciato a breve, che da un semplice miau ti dice tutto quello che pensa. Cioè il gatto dice miau e sto dispositivo dice: guarda, allora sto benino, vorrei mangiare un po' di più, non mi piace tanto il colore del divano, ti fa tutta una serie di considerazioni, no? E pensa che bello, tu hai comprato una cosa convinto che sia bellissima, il gatto la guarda, ti dice miau, ti dice: guarda, butta quella cosa, non la posso neanche vedere. Serena Brancale, Levante Delia, al mio paese.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Una buona serata da Marco Pennacchini. Ci sentiamo domani a partire dalle 4 del pomeriggio con Occhio al Pin. Vi lascio con Fabiana, RVL Stories, solo qui su RVL, la radio.

0: bambina.
1: Tra poco su RVL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete 60enne Roberto Guerrino, il 19enne fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
1: L'economia.
2: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà, lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per due mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi col rivelarsi dell'impatto della guerra, che secondo le attese peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi tre giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Tutte positive le borse europee, oggi la più contenuta a Milano che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, sempre intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code a tratti tra svincolo A21 e Sirmione verso Venezia, ed è intenso il traffico anche lungo il percorso milanese della A4 con code tra Monza e Viale Certosa verso Torino e in direzione di Venezia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. Code che ritroviamo sulla A8 dei Laghi tra Fiera Milano e Viale Certosa nelle due direzioni e poi verso Varese tra Lainate e Bussarsizio. Trafficate anche le tangenziali milanesi. Dalle 22 alle 5 di domani sulla 1 Milano-Bologna, chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano per lavori. Lavori anche sulla 9 Milano-Como-Chiasso, dalla mezzanotte alle 5 di domani, tratto chiuso tra allacciamento A8 e Origio verso Chiasso. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.
0: Ben ritrovati su RVL la radio, anche dalla Fabi, e buon giovedì 25 giugno. Saluto anche il nostro Marco Pennacchini, che con Occhio al Penna torna domani. Noi intanto siamo pronti per iniziare ufficialmente il nostro appuntamento fino alle 22. La musica la mettiamo noi e poi condiamo il tutto con qualche notizia e curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Rolling Stones dei The Colors all'interno del nostro Key Stories. Abbiamo iniziato da pochissimo l'appuntamento di oggi, giovedì 25 di giugno, e io ne approfitto per ricordarvi, visto che si avvicina il weekend, magari molti ne approfittano anche per fare qualche capatina fuori porta e utilizzano magari anche l'auto per gli spostamenti. Ecco, se avete il DAB, vi ricordo che RVL la radio in DAB Plus la potete seguire sia a Biella, Vercelli e Casale Monferrato. Lady Gaga, Doeci, Runway.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. A causa di un incidente è chiusa la RD 900, proseguimento della statale 21 della Maddalena in Francia, in località Rochelle. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori questa sera sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina il tratto tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Vettore in direzione Gravellona Toce. Sempre sulla 26 dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà anche il tratto tra Rona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
14: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
16: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Moreira con Vamos alla playa. Di solito questo è uno dei pezzi che accompagnano, no, l'estate di tanti di noi. Oggi lo abbiamo ascoltato anche all'interno di Che Stories. Visto che con i Righeira e con questa bella canzone abbiamo fatto un tuffo indietro nel tempo, io ne approfitto per ricordarvi che ogni fine settimana, quindi ogni sabato e ogni domenica, su RVL la radio, il nostro Piero Pratesi vi aspetta con Ti ricordi quando, contenitore fatto di tanti successi 70-80 in vinile. Clara e San Giovanni, questa è la loro bella collaborazione, quindi una novità, Le ragazze.

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Salida del vuelo con destino a...

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
4: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli amici immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i

0: Servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Il questore del BCO ha emesso due avvisi orali nei confronti di altrettanti giovani residenti in provincia. Il primo ha precedenti per violenza domestica e spaccio, il secondo ha invece assunto ripetutamente condotte violente fino ad essere arrestato per resistenza pubblico ufficiale. Emessi anche 5 fogli di via, destinatari un uomo di 40 anni e una donna di 50 residenti a Milano con diversi precedenti, denunciati per insolvenza fraudolenta, furto e danneggiamento ai danni di una struttura ricettiva della provincia. Gli altri tre sono una donna del Varisotto denunciata per furto, un'altra donna di Napoli colpevole di truffa e un uomo del Milanese fermato in auto con arnesi da scasso. Incidente questa mattina lungo la strada provinciale tra Domodossola e Villa Dossola. Per cause al vaglio dei carabinieri, due auto si sono scontrate frontalmente nei pressi dello svincolo della superstrada, forse per una mancata precedenza o un'invasione di corsia opposta. Tra le persone coinvolte, tra cui un minorenne, tutte trasportate dal 118 in ospedale per accertamenti. Durante l'operazione di soccorso e messa in sicurezza, la strada è rimasta chiusa con molti disagi per la normale viabilità. Alla guida in stato di ebbrezza, nonostante avesse la patente già sospesa, per lo stesso motivo l'uomo fermato dalla polizia locale di Domodossola aveva un tasso alcolemico 3 volte il massimo consentito ed è stato denunciato. Partita oggi una importante esercitazione di protezione civile che interesserà tutto il Piemonte, ce ne parla Maria Elisa Gualandis.
5: Da oggi e fino a sabato si terrà l'esercitazione nazionale di protezione civile Expo 2026, dedicata alla gestione del rischio idrogeologico del bacino Padano, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Si tratta di una simulazione a grande scala che metterà alla prova il sistema nazionale della protezione civile e la macchina dei soccorsi di fronte a una piena straordinaria del Po e di alcuni dei suoi principali affluenti, Sesia e Tanaro, ispirata alla storica alluvione che colpì questo territorio nell'ottobre del 2000. Nel Novarese il 26 giugno a Lesa verrà montato un ponte Bailey che simulerà un intervento di primo ripristino.
2: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Previsioni del tempo per venerdì giugno: sereno al mattino, più nuvoloso nel pomeriggio, temperature tra 20 e 34 gradi. La tendenza per il fine settimana: sabato instabile con possibili temporali, domenica soleggiato. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
3: RVL informa.
2: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Eccolo qua il nuovo singolo di Dito nella Piaga su RVL la radio, ed è stato con un finto annuncio di lavoro che Dito nella Piaga ha proprio lanciato Businessman, questo nuovo pezzo che chiaramente ci sta accompagnando in questi giorni. L'idea del progetto prende il linguaggio aziendale contemporaneo e lo estremizza trasformandolo in una caricatura ironica. La Dito nella Piaga Inc. si presenta infatti come un'azienda alla ricerca di una figura professionale dai requisiti volutamente esasperati: reperibilità continua, gestione costante di mail e call anche in pieno agosto e un'attitudine impeccabile alla produttività sui social network. A completare il quadro, benefit surreali e ironici, perfettamente in linea con l'immaginario del brano. Bello, ci piace, Businessman. Adesso lui, Harry Styles, American Girls.

Styles, American Girls. Allora, vi informo che a Londra è comparso un poster che raffigura proprio lui, Harry Styles, con un dettaglio molto particolare, cioè le labbra sono iperrealistiche e morbide, che sembrano quasi vere. È un'opera d'arte che è stata realizzata proprio per attirare l'attenzione dei passanti, creando una sorta di illusione accattivante e generando tanta curiosità. Sembra quasi che lo si possa baciare. Certo è che è poco igienico, quindi mi auguro che le persone non arrivino a baciare questa installazione che riguarda Harry Styles, però molti toccano le labbra proprio perché le vedono, no? Che sono in rilievo. Ma secondo me qualcuno l'avrà anche baciato. Vabbè, andiamo a sentire Francesco Gabbani, questa è Summer Funk.

0: programma Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
4: Don't worry, be happy.
5: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
9: Stop! Po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore.

Sinclair con questa World Hold On. Quanto l'abbiamo ascoltata e ballata, e quindi again questo nostro Che Stories, è stato un piacere ritrovarla. Siamo pronti per chiudere la prima ora del nostro appuntamento. Tra poco c'è la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Subito Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: Ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. 25.000 dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale, ma i numeri sono destinati ad aumentare visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili, centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
1: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi. 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
1: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E come sempre ci siamo pronti per il 4x4. Questo è il primo appuntamento di oggi, giovedì, su RVL, la radio, nel nostro Che Stories. Quattro sono i pezzi che ascoltiamo senza nessuna interruzione. Tra poco Occhi da Orientale di Daniele Silvestri, ma anche Alicia Keys e Girl on Fire, Mr. Rain con Lunedì Nero, subito Mad About You di Sting.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Meglio di no.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. A causa di un incidente è chiusa la RD 900, proseguimento della statale 21 della Maddalena in Francia, in località Rochelle. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole e Borbera Ronco Scrivia in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori questa sera sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina il tratto tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Prodosa Bettole in direzione Gravellona Toce. Sempre sulla 26 dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà anche il tratto tra Rona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
7: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
8: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Gialli e vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e vinili.
11: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
12: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

The Bausa Magnetic su RVL la radio. Parliamo di Gaia, è uscito anche il videoclip di Bossa Nostra, non so se lo avete visto, ma in questi tre minuti abbondanti lei racconta questa connessione d'amore con eleganza, la stessa appunto che sfoggia anche nel videoclip che è stato girato tra Milano, Circolo Arci Grossoni e anche il Giardino degli Aromi. La cantante indossa un look che richiama la bossa nova e anche gli anni 50 con la gonna, con le frange, bellissima. Il filmato vede insomma la cantante che guarda due anziani giocare a briscola, canta e si muove su suggerimenti dell'ormai celebre coreografo Carlos Díaz Gandía, che è diventato famosissimo. Ogni tanto mi piace andare a vedere i suoi video. Intanto Gaia l'ascoltiamo proprio con Bossa Nostra.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
12: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL la
13: radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Super Trailers.
18: I Minion sono tornati.
19: Il film su come conquistarono Hollywood.
20: Pignata, carbonara, lasagna.
19: E rischiarono di perdere il pianeta.
21: Hai scritto un film di mostri?
22: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Dracula, Demi Impala, in questo giovedì 25 giugno, anche questo un brano che è entrato nella super rotation di RVL la radio. Vi voglio ricordare che RVL la radio la potete seguire anche sui social. Voi utilizzate per esempio Facebook ed Instagram? Sì, e allora se ancora non lo avete fatto, cercate RVL la radio. Una volta trovata la nostra pagina ufficiale, non dovete fare altro che mettere un mi piace oppure un segui per entrare a far parte del nostro mondo virtuale, dove siete sempre aggiornati. C'è tanta informazione, ci sono tante curiosità e i nostri eventi. Vi aspettiamo. LDA H7 Santa.

0: Sentì Santa.
1: E sono tornati LDA e H7 con questo pezzo dal titolo Santa. Dopo il successo di Poesie Clandestine, che li ha visti anche calcare il palcoscenico dell'Ariston, brano tra l'altro certificato oro, i due artisti sono tornati con questo pezzo che apre anche con un sound dal ritmo latino e che caratterizza la produzione, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Devo dire che i due a me insieme piacciono molto, quindi mi auguro che questa collaborazione tra LDA e H7 possa continuare. Sofia and the Antonettes, Hi My Love.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 27 giugno IF, Gli Amici Immaginari, e il 4 luglio Saving Mr. Banks.
8: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
9: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate.

pace, salmo e cola pesce in Cattive Abitudini. Altro giro di boa, chiudiamo anche la seconda ora di Che Stories qui su RVL, la radio, in questo giovedì sera. Siete con la Fabi, tra poco la redazione e poi il 4x4. Prima però abbiamo tempo anche per lei, Sienna Spyro, Material Lover.

0: Roma News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura la cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfatela e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet desaparecidosterremotovenezuela.com, che creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince come da pronostico il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera, un nuovo record. Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vico Forte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Come vi ho anticipato, ma come avete sentito anche dal jingle che lo ha introdotto, c'è il 4x4, secondo e ultimo appuntamento per noi di Che Stories su RVL la radio. E tra poco vi ricordo che ci sarà You Found Me dei The Fray, ma anche Duke Dumont e la sua Ocean Drive. Giovanotti e Alfa, buon vento, iniziamo con Miss Mondo, Ligabue.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
8: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Mondiali 2026 e da quando Shakira ha rotto con Piqué chiaramente si sono fatti sotto in tanti, però sembra che lei non abbia ancora trovato una persona, però potrebbe essere in corso un flirt con un attore che si chiama Manuel Garcia. Infatti la 49enne Shakira se ne porta molto bene e sembra che appunto si stia frequentando, perché l'hanno beccata a cena con insomma l'attore in solitaria, iniziando appunto una frequentazione. Lui è una star di una serie di Netflix, ovvero Avvocato di Difesa, spero di dire bene, e sono stati appunto pizzicati insieme a cena. Questo è bastato per far esplodere il gossip. Staremo a vedere se insomma c'è qualcosa di più, perché in realtà lei sembrava legata ad un altro attore britannico conosciuto all'inizio del 2024. Chissà, lei è molto diciamo restia a raccontare della sua vita privata. Credo che sia la cosa più giusta dopo tutto quello che era uscito con Piqué. Merck & Cremont adesso con i The Colors e Serena Brancale. Questa è Partenope. Yeah!

0: Coccolati con i nostri Canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
7: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
10: Tiziano Flash di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Stretta del questore del BCO sui soggetti pericolosi, due avvisi orali da altrettanti giovani violenti e legati allo spaccio e cinque fogli di via a residenti fuori provincia con precedenti per furti e truffe. Scontro frontale stamani tra due auto sulla provinciale tra Domo e Villa, il bilancio di tre feriti tra cui un minorenne, tutti non gravi, pesanti ripercussioni per la viabilità. Domodossola denunciato dalla polizia locale, un uomo trovato alla guida ubriaco, la patente gli era già stata sospesa per lo stesso motivo. Aperti anche gli ultimi due piani del parcheggio di via Rosmini a Intra dopo i lavori di messa in sicurezza che il comune ha dovuto svolgere, attivata inoltre la vigilanza notturna contro i vandali. Questa è l'informazione di RBL La Radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RBL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
11: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
12: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle.
11: E la tua radio preferita, RVL La Radio.

cosa fai questa sera? Noemi, Vito Salamanca su RPL, la radio. In una recente intervista Noemi ha dichiarato: sono nata vecchia, ero una nerd di manga. Anch'io un po', sai Noemi. Dalla Carrà ha detto poi Noemi in questa intervista: ho imparato che tenere alla propria immagine è fedeltà a se stessi. Mentre riscopre la leggerezza con questa canzone, che tra le altre cose porterà anche in tour per tutta l'estate, Noemi ne ha appunto approfittato per parlare un po' di sé in questa recente intervista. Arriva Mac, Beautiful Freaks.

0: tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
1: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
2: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

lyrics, Ed Sheeran, Repeat It. Ed Sheeran sul suo profilo Instagram, parlando proprio di questo pezzo, ha detto che lui e Martin Garrix hanno realizzato Repeat It 12 anni fa, dopo essere diventati amici durante una serata ad Amsterdam. Però all'epoca Ed Sheeran era molto impegnato e quindi per qualche motivo la canzone non è mai uscita. Finalmente invece è arrivata. Io e lui siamo rimasti amici per tutto questo tempo e abbiamo parlato spesso di quanto sarebbe stato bello poter pubblicare questo pezzo e trovare anche il giusto momento. Finalmente è arrivato, perché questa collaborazione è davvero molto interessante. J-Ax, EPIO, però anche no.

0: CD, eccetera, eccetera. Ho amato tanto questa canzone che ripete l'alfabeto in inglese e ci porta anche ai saluti. È arrivato il momento di chiudere Key Stories di oggi, giovedì 25 giugno. Però invito voi a rimanere collegati perché tra poco, dopo la redazione, c'è la nostra Adriana Paratore con Day by Day. Io vi aspetto domani, se vi fa piacere, come sempre dalle 19, e vi saluto con Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Key Stories. Mi sento

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. A seguire il gruppo F a luna italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay e Australia nel gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: amici, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore.
1: Day by Day con Adriana Paratore.

amici, oggi dobbiamo fare tantissimi auguri di buon compleanno a Roberto Vecchioni, che compie la bellezza di 83 anni, essendo nato il 25 giugno del 1943. Ricordiamo anche un altro grande artista che proprio oggi avrebbe compiuto 63 anni, George Michael, che nasceva lo stesso giorno del 1963. E poi ricordiamo un grandissimo artista che ci lasciava 17 anni fa, Michael Jackson, che veniva a mancare il 25 giugno del 2009. Sono tutti e tre artisti molto molto importanti e quindi ho pensato di ricordarli tutti e tre.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.
2: Let's go. Sounds good.

0: magnifici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

25 giugno del 2016, quando 50 Cent veniva arrestato per aver usato la parola motherfucker, che significa figlio di, durante un concerto a St. Kitts. In realtà lui cantava in playback e il DJ aveva sbagliato la traccia. Anziché mettere la traccia clean, che si usa molto in America, quindi quella dove si tolgono le parolacce, aveva messo quella integrale. Pensate che gli viene concessa la libertà su cauzione per circa 1800 euro e gli verrà inflitta una multa di importo sconosciuto, ma probabilmente intorno ai $400. Ragazzi, rendiamoci conto che eravamo nel 2016, molto più in là rispetto a quando gli Stadio fecero insieme a Vasco la famosa canzone Grande Figlio di. Qua in Italia siamo molto molto più liberali con gli artisti rispetto agli Stati Uniti, e forse è meglio così, eh.

0: In ogni canzone
1: un brivido di piacere.
0: Sei su RDL la radio.
2: Tu non fermarmi se capita.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni

0: controllo. Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo di santa ragione.
4: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
5: In Liguria, sulla 10 dei Fiori, dalle 22 alle 6, chiusa la carreggiata direzione Genova tra Celle Ligure e Varazze. Lavori di notte anche sulla A7 Milano-Genova, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Con orario 22-6 chiusa anche la A12 Genova-Rosignano tra Genova Nervi e Recco in direzione di Sestri Levante. Sulla A26 dei Trafori tra Piemonte e Liguria, tratto chiuso dalle 22 alle 6 tra Allacciamento a 10 Genova 20 miglia e la diramazione Predosa Bettola in direzione di Gravelonatoce. In Piemonte, sempre sulla A26 dei Trafori, con orario 22-6 chiuso il tratto Arona-Baveno verso Gravelonatoce. In Lombardia, dalle 22 alle 5 sulla 1 Milano-Bologna, chiuso il tratto compreso tra allacciamento con la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Sulla 8 Milano-Varese, chiuso dalle 22 alle 5 il tratto compreso tra Castronno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano e poi verso Varese tra Gallarate-Gattico e Gallarate Nord. Dalla mezzanotte alle 5 sulla 9 Milano-Como-Chiasso, chiuso il tratto compreso tra allacciamento 8 e Origio verso Chiasso. In Veneto sulla A27 Mestre-Belluno, chiuso dalle 22 alle 6 il tratto Fadalto-Belluno in direzione della statale 51 di Alemagna. In Friuli Venezia-Giulia sulla 23 Palmanova a Tarvisio, tratto chiuso dalle 22 alle 6 del mattino tra Carnia e Gemona Osoppo verso Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
4: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

Ancora buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL la radio, che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito, che vi permette di ascoltarci anche in streaming, rbl.it.

Amici, non so se avete saputo, ma c'è stato un incidente abbastanza brutto, un incidente mortale dopo il concerto di qualche giorno fa di Joliet. A perdere la vita è stato un papà che viaggiava con la bambina piccola in macchina, e tra poco vi racconto quello che è successo. Rimanete là.

0: bollette smagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
10: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

Allora parliamo di quello che è successo un paio di notti fa durante il concerto di Joliet. Il pullman con a bordo gli spettatori del concerto si è fermato in una galleria, non ha fatto in tempo a trovare la piazzola e è stato centrato in pieno da una macchina con a bordo un uomo di 40 anni e la bambina piccola. L'uomo è morto sul colpo, la bambina è stata ricoverata in ospedale, per fortuna non rischia la vita, e sul posto sono intervenute tutte le forze dell'ordine contemporaneamente. È successo a Catania tra Taormina e Giardini Naxos.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 chilometri da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione Roma Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Via libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

la radio è molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RVL la radio.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
2: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

Sanremo si sta preparando al grande evento del 4 luglio a Tor Vergata e ragazzi ci sono già le tende, c'è l'accampamento a Tor Vergata, ne parliamo tra un attimo, state là.

cominciato il conto alla rovescia per il grande evento di Ultimo previsto per il 4 luglio a Tor Vergata, un evento con 250.000 spettatori. Sapete che normalmente prima di un grande evento ci sono i fan irriducibili che cominciano a fare la fila dalle 4 di mattina, se non addirittura dalla sera prima. Ebbene, per Ultimo si è andati anche oltre, perché già da qualche giorno ci sono fan accampati con le tende proprio per non perdere la fila per il concerto. Tra l'altro sui social ci sono un sacco di video che documentano tutto questo.

L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del

0: BBL. Ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
3: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
5: Noi ci siamo.
6: Per tutta l'estate RVL.
5: Per tutta l'estate RVL.
6: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
5: RVL La Radio.
6: Te le suoniamo.
5: Di santa ragione.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: tua idea con RBL la radio.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RBL la radio. Anche d'estate,

segreto per far durare il matrimonio? Lo ha svelato Stefano De Martino durante Affari Tuoi, tra poco ne parliamo. Allora, leggevo su alcuni quotidiani titoli del tipo Stefano De Martino che lancia le frecciatine alla ex durante Affari Tuoi. In realtà no, quello che è successo non è una frecciatina alla ex e tra poco vi spiego perché, state lì.

0: letteraria.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione Roma Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora per i tre indagati, quindi niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Via libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ilibridimeg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te li suoniamo di santa ragione.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

mi dispiace che i giornali a volte scrivano titoli fuorvianti soltanto per fare click. Mi riferisco alla battuta che qualche giorno fa Stefano De Martino ha fatto durante Affari Tuoi, che è stata definita nei titoli di alcuni quotidiani una frecciatina Belen. Assolutamente no. Lui stava scherzando con una concorrente della trasmissione che si era presentata con il suocero, che ha raccontato come ha conosciuto i suoi suoceri con cui va d'amore e d'accordo, e la battuta di Stefano è stata: hai fatto bene, chi si vuole sposare e far funzionare il matrimonio faccia come lei, prima i suoceri poi il resto. Ma che c'entra Belen? Che frecciatina è? In realtà è stato un modo simpatico per dire che i suoceri sono personaggi chiave, te li devi fare amici, non ci devi litigare, anzi devi fare amicizia con i suoceri, questo è il segreto per far funzionare le cose, così nessuno si mette di traverso, anzi li puoi anche avere come complici. Io sono d'accordo con De Martino.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

buona serata amici, questo è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Ho conosciuto questa ragazza un mese fa correndo in un parco. Ci scambiamo i numeri. Usciamo una sera, lei continuava a parlare e io non capivo niente da quanto ero affascinato da lei. Poche volte mi è capitato, mi aveva veramente preso. Dopo aver ballato insieme tutta la notte tento di baciarla e mi dice: sono fidanzata da un anno. Mi è cascato il mondo addosso. Ma perché dovete illudere le persone essendo anche fidanzata? Ma ci sto malissimo. Effettivamente ci sta. Tu sei fidanzata da un anno e uno, ti fai rimorchiare da uno al parco, due, ci vai a ballare tutta la notte. Io non lo so, ragazzi. Boh, vabbè. Ditemi che ne pensate, però attenzione, perché questa è solo un'anticipazione della rubrica Casi Umani, nella quale oggi parliamo di ex. State là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vine.

0: Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

il momento della rubrica Casi Umani, che oggi ho preso dalla pagina Facebook Ed è subito ex. Ed è subito ex quando mi dice che Lost è meglio di Game of Thrones. Sto scherzando, non è diventato ex, l'ho offerto al Signore della Luce. Due miei ex si sposano tra di loro e sono subito doppio ex. Fu subito ex quando, dopo 9 anni di fidanzamento, andammo a convivere e mi disse: mamma mi stira tutto, anche le mutande. Per farlo contento mi faccio insegnare da sua madre a stirare anche le mutande. Una sera, guardando quelle bene amate mutande, mi dice: mamma però non lo lascia il segno della molletta. Non ebbi la forza di rispondergli, e certo, perché uno così lo devi gustare senza neanche il tempo di dire ah. Ci stavamo frequentando da circa 2 mesi, va una settimana in vacanza con gli amici, torna e ovviamente ci vediamo. Mentre mi bacia, fa per alzarmi il vestitino dicendo: fammi rivedere il tatuaggio che hai sulla coscia che mi piace tanto. Indovinate qual è uno dei posti in cui non ho tatuaggi? E si riconferma ex quando, dopo aver stranamente ripreso i rapporti dopo anni e star cercando di ricostruire qualcosa, le chiedo con che nome mi tenesse salvato in rubrica. Lei risponde: Bambi. Dopo varie peripezie per riuscire a farmi dire il perché, ma arrivaci pure tu, cioè arrivaci, vabbè, se ne esce con: uso Bambi con tutti gli ex che hanno le corna. Io: mi hai tradito? Che poi io dico: ma che domanda? Ovviamente lei risponde: ah, ma non lo sapevi. Vabbè, chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ritorna puntuale domani alla stessa ora, però adesso si ritorna alla musica. Olì!

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: Tra poco su RBL la radio Retape, mixa Daniel Jack.
8: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
9: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
8: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. In ogni canzone
10: un brivido di piacere.
8: Sei su RBL la radio. Daniel Jack presents
11: Retape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Jack.

0: droga. Nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL la radio.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
5: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
5: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.
6: Let's go. Daniel's Jack presents. Retape.

tape.